sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
10: Benvenuti da Sandro Gionti. Durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 22enne del luogo, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, trovato in possesso di droga e attrezzi per la confezione di dosi. Il giovane pusher, che aveva violato al momento dell'arresto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto ad un'accurata perquisizione, culminata nel rinvenimento di sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi. In particolare, il 22enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, già suddivisa in 4 involucri pronti per la cessione, e meno di 3 grammi di hashish. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale plastico utilizzabile per il confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente che gli attrezzi per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati dai carabinieri. Il quadro accusatorio è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e il GIP, accogliendo le richieste della stessa Procura, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia e di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Arresti domiciliari per Roberto Aquilini, uno dei 5 indagati arrestati una settimana fa per il pestaggio di Francesco Valeriano, avvenuto il 30 giugno del 2025 nel carcere di Rebibbia e costato poi la morte del DJ formiano. La decisione è stata assunta dal giudice per le indagini preliminari Roberto Ranazzi, all'esito dell'interrogatorio dell'uomo che alla presenza del suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, ha risposto alle domande, contribuendo così alla ricostruzione dei fatti avvenuti la mattina di quella tragica giornata nella cella numero 9. È emerso in particolare che nessuna delle persone ascoltate a sommarie informazioni nella immediatezza dei fatti ha descritto condotte violente direttamente attuate da Aquilini, un elemento fatto rilevare dalla difesa nell'istanza di attenuazione della misura restrittiva dalla custodia in carcere a quella dei domiciliari. Allo stato dei fatti, quasi tutto ciò che è avvenuto il 30 giugno 2025 è stato portato all'attenzione del GIP, ma l'indagine non è chiusa perché mancano alcuni tasselli circa la sorveglianza e sul perché non ci fu un controllo dopo che l'infermeria aveva chiamato Francesco Valeriano perché si recasse nell'ambulatorio per ritirare la dose di metadone. Ci furono 3 chiamate al citofono del detenuto formiano senza risposta. Avvennero tra le 8:30 e le 9, quando cioè l'aggressione era in atto. I 5 detenuti indagati, come risulta dalle immagini, sono entrati nella cella numero 9 con le mani coperte da guanti da palestra alle 8:27 e vi sono rimasti per 2 ore, avendo così tutto il tempo persino di ordinare ai compagni di cella di Francesco di pulire il sangue sparso sul pavimento della cella numero 9. L'amministrazione comunale di Formia riconosce la validità della clausola sociale a tutela degli ex lavoratori dell'appalto della sosta a pagamento, ma il bando di assunzione va avanti lo stesso. È risultato di una giornata significativa che ha visto l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianluca Taddeo e i dirigenti Rossi e Sciarra, incontrare il segretario provinciale del sindacato Ultux, che rappresenta la maggioranza dei lavoratori, fino a marzo in forza alla Capacity. Cartisano era accompagnato dai propri legali, ha chiesto alla un intervento finalizzato a massimizzare le tutele e la salvaguardia dei lavoratori, cioè l'applicazione della clausola sociale e di sospendere la procedura assunzionale avviata dalla Formia Rifiuti Zero e chiarimenti su come la stessa Formia Rifiuti Zero stia applicando la volontà del Consiglio Comunale di tutelare i livelli occupazionali. I dirigenti hanno precisato che l'applicazione degli indirizzi forniti al Consiglio Comunale afferiscono alla sfera dei soggetti agenti, ovvero alla Formia Rifiuti Zero. La posizione dell'amministrazione comunale quale ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, è sempre la stessa, riportata nella delibera di marzo. Per quanto di nostra competenza, ha aggiunto il sindaco Taddeo, abbiamo sempre sostenuto la clausola sociale, naturalmente nei termini consentiti dalla normativa, ovvero quella per le società in-house. Nel pomeriggio il presidente della commissione trasparenza, Amato Lamura, ha preso atto dell'assenza della maggioranza dalla riunione convocata per discutere sul futuro dei lavoratori, che peraltro in quella sede hanno presentato la diffida. L'opposizione, ha affermato Lamura, rimane ferma nel chiedere l'applicazione della clausola sociale prevista e votata dal Consiglio Comunale ed il ritiro del bando di selezione che non la prevede. L'amministratore unico della Forma di Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, ha ribadito di non avere al momento motivazione di legge per ritirare il bando di selezione dei dipendenti e ha anche precisato che al momento non ha ancora firmato il contratto approvato al Consiglio Comunale. Un altro incontro è previsto tra le parti all'Ispettorato del Lavoro di Latina, mentre domani scade il termine ultimo per presentare la domanda per partecipare alla selezione. Ha preso il via a Gaeta nella mattinata di ieri la seconda edizione di Gaeta Festival della Narrazione. Tre giorni tra campioni olimpici, storie di resilienza e valori educativi. Il programma si è sviluppato nella parte iniziale con un incontro al teatro Ariston, poi nel pomeriggio al villaggio dello sport allestito nelle piazze Monsignor di Liegro e 19 maggio. Un progetto che punta a coinvolgere direttamente bambini e ragazzi, allievi delle scuole del territorio. In mattinata al teatro Ariston, affollato di studenti e rappresentanti di istituzioni, autorità civili, militari e religiose, sono intervenuti il sindaco Cristian Leccese, il consigliere regionale Cosmo Mitrano, l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, la delegata del CONI Ornella Di Criscio, il presidente della provincia Federico Carnevale, in conferenza esterna l'assessore regionale allo sport e ambiente Elena Palazzo. E ancora, attraverso una serie di interventi e di interviste, l'ex giocatore Giuseppe Incocciati, poi Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa, vincitrice della Women's American Cup 2024, Pierluigi Fornelli, direttore tecnico della sezione vela delle Fiamme Gialle, l'onorevole Maria Spena, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Stefano Tilli, campione europeo di atletica leggera e legend di Sport e Salute, Alessandro Inserra, presidente degli Istituti Riuniti dell'Arte. E poi altri interventi del capitano Francesco Perrone, responsabile della sezione vela delle Fiamme Gialle di Gaeta. I lavori proseguiranno nella giornata di oggi, si concluderanno domani sia al teatro Ariston di Gaeta che al villaggio dello sport. Ascoltiamo ora le interviste con il sindaco Cristian Leccese ed il consigliere regionale Cosmo Mitrano. Sindaco Cristian Leccese, seconda edizione del Festival della Narrazione Sportiva, un altro grande evento soprattutto per i giovani a Gaeta e nel Golfo.
11: Sì, esattamente, è un altro tassello che si inserisce nel quadro più ampio che ormai abbiamo voluto definire Gaeta Città dei Festival, un nuovo festival che inizia anche con una proiezione nazionale importante, come sapete, insieme altre quattro città, Policoro, San Bartolomeo in Galdo, Ripatiatina e la città greca di Olimpia. Abbiamo iniziato una nuova avventura che è quella appunto di un protocollo d'intesa per sviluppare il Festival del Mito Sportivo, che si coordinerà chiaramente con il Festival della Narrazione, con il Festival dello Sport, per accrescere sempre di più quello che è il tema e il valore, più che altro l'esempio dello sport, dei grandi uomini, delle grandi donne che hanno saputo realizzare una vita di successo e chiaramente emulare e cercare di trasferire questi grandi valori umani che lo sport trasferisce. Compatibilmente è anche un bellissimo evento che attrae ragazzi da tutto il territorio, qualche turista, perché si mette alla prova tutto ciò che sono i grandi protagonisti dello sport a diretto contatto con i ragazzi nelle varie dimostrazioni di piazza. Una bellissima manifestazione che ci darà anche la possibilità magari di poter avviare o di poter far innamorare qualche giovane alle varie discipline sportive e che mette, ecco, sempre al centro Gaeta nel panorama regionale e nazionale.
10: Sì, regionale Cosmo Mitrano, un evento di grande importanza soprattutto per i giovani.
12: Una seconda edizione che si arricchisce del villaggio dello sport, ormai questo evento è diventato un punto di riferimento nell'Italia centrale come festival dello sport. L'obiettivo è quello di valorizzare certi principi, di creare aggregazioni, di avvicinare i giovani a quello che è lo sport, non soltanto per motivi di salute ma anche per motivi sociali, per trasmettergli anche quei valori che purtroppo si stanno perdendo, del sacrificio, dell'impegno, della dedizione. della passione. Un festival che è caratterizzato da più di 20-25 ospiti, tra campioni olimpici, campioni del mondo, campioni italiani, di tantissime discipline sportive. Quindi oggi possiamo dire che il risultato l'abbiamo raggiunto, ma si può crescere ancora, perché del territorio ancora non esiste a livello d'Italia centrale un festival di queste dimensioni, di queste caratteristiche, perché un format diverso, dove la mattina si fa il teatro Harrison, si presentano dei libri, si presentano gli sportivi e si dialoga con i giovani, e il pomeriggio ci sono esibizioni delle società sportive, che ringrazio tutte per la partecipazione, perché senza di loro questo festival non sarebbe realizzato.
10: Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana sabato a Maranola in Piazza Ricca dalle 8 alle 12.30 per la raccolta di RAE rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Da oggi a domenica a Formia, in Piazza della Vittoria, terza edizione della Festa della Birra, il Beer Fest. L'inaugurazione oggi con il live di Mario Tiburzio, il live concert della tribute band degli U2. Domani la prosecuzione con la musica con Marta e Blind e tributo ai Kiss. Sabato blues acustico con Fabrizio Musto e Alessandro Coletta, e poi il tributo ai Liftiba. Domenica all'ora di pranzo con Paolo e Alex Forlani. Quindi si prosegue con Luigi e Nicole, duo, e si chiude con il live della serata. Birra, food e musica, gli ingredienti per 4 giorni da vivere in Piazza della Vittoria. Domani alle 9, presso l'Istituto Professionale Alberghiero Angelo Celletti di Formia, si terrà un convegno sul tema Innovare oggi per nutrire il domani. Dopo i saluti della dirigente scolastica, dottoressa Monica Piantadosi, ci saranno le relazioni con gli interventi delle professoresse Sabrina Cusano, Concetta Mariano e Laura Legrottaglie. Poi quelli del professor Daniele Naviglio, di Chiara Evangelista, di Giuseppina Costabile, Severina Pacifico, Anna Di Verneri, Elena Silvestri e infine quello conclusivo della dottoressa Serena Pittella.
13: Radio Formia informa. Sport. Sport.
10: È partita con il piede giusto la Fortitudo Scauri nella gara di apertura del campionato di Serie C maschile di basket. Al Palaborrelli la formazione allenata da Leo Ortensi si è imposta per 79-72 all'ostica squadra del San Nilo Grottaferrata. Un incontro molto combattuto. È stato costruito il vantaggio dai cestisti scauresi nella prima parte della gara. Un margine decisivo per arginare nei secondi 20 minuti il ritorno dell'avversario. I romani hanno provato ad annullare il distacco di 6 punti, ma gli scauresi hanno saputo stringere i denti, confezionando il primo importante successo della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
14: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Per questo giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo molte le casalinghe che la mattina ci prepara a cenare per compagnia. Salutiamo le persone ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Ricordo, mercoledì settimana da Formi, segue giovedì. In voce Eugenio Scintola con la valida e preziosa capacità del di quest'anno. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre l'Ariete. Il vostro sforzo è davvero incommiabile, siete dotati di eccellenti capacità e non vi manca niente per ottenere il massimo da ogni progetto. Allegria e disinvoltura anima la vostra giornata. Dall'Ariete al Toro. È ipotizzabile qualche difficoltà a portare a termine gli impegni in agenda. Una serie di fastidiosi intralci richiederà tutta la vostra attenzione. Venere, dea dell'amore, cammina a vostro fianco. Dal Toro ai Gemelli. Fantastica giornata grazie al trigono lunare Mercurio che permette di concludere in fretta i vostri impegni per dedicarvi ad una serata movimentata. In viaggio per affari, regalatevi il tempo per visitare una bella città. Dai Gemelli al Cancro, l'incontro casuale con una persona nuova riserverà grandi sorprese. La sua immagine continuerà a rigirarvi nella testa per giorni e giorni. Luna ideale per la pulizia profonda del viso. Dal Cancro al Leone, proibito dare corda all'emotività, soprattutto sul fronte dell'amicizia. Litigherete su questioni di denaro e di interessi o per i rispettivi amori. Evitando gli eccessi arriverete al giorno in perfetta forma. Da Leone alla Vergine, decisi a ottenere conferme dell'ambiente, vi muoverete con sicurezza, dando molta importanza alle pubbliche relazioni e all'immagine professionale. Novità interessanti nella situazione lavorativa. Bilancia, sostenuta la vostra fantasia da una forte energia, la creatività va al massimo, aiutandovi a esprimere le vostre potenziali in idee originale. Scorpione, grande protagonista e assillo. La carriera, le ambizioni personali che divengono da quelle dei vostri cari e la consueta difficoltà a trovare una mediazione. Un bagno romanizzando, alzandolo, lava via le inquietudini. Sagittario, energia che vi pervade da effetti positivi sull'attività. In arrivo nuove proposte e buone notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni. Capricorno, approfittate del giorno per chiedere scusa ad un collega o per rivedere un amico di vecchia data perso di vista tanto tempo. Dialogo e comprensione. Acquario, incontri intriganti, notti intense, la passione in questa fase vi infiamma, nuove conoscenze piccanti anche nell'ambito professionale. Concludiamo la scuola di oggi nei Pesci. Se non avrete fretta di portare a termine i programmi stabiliti o di rimuovere gli ostacoli di tempi ragionevoli, vi garantirete la serenità, pronti a sintonizzarvi su di chi invia segnali inequivocabili. Bene, tutto anche questa mattina, giovedì 15 ottobre 2026, Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila Vergine. Il sole sorgerà alle 7.37, tramonterà alle 18.40, la luna crescente si eleverà alle 12.58, calerà questa sera alle 20.56. Diamo gli auguri a Mariolina Carnoli, che compie 86 anni, a Valerio Staffelli, che compie 63 anni, a Lucio Corsi, che compie 33 anni. Qualche data da ricordare: 1993 a Stoccolma viene assegnato a Nelson Mandela e Frederick de Klerk il premio Nobel per la pace. La frase del giorno: vedono di più quattro occhi che due. Invece i pensieri questa mattina sono topi nella cantina, guai senza confine. Quando il vento viene dal mare, stendi i panni ad asciugare. Salute e tempo buono non vengono mai a noia. A ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo giovedì 15 ottobre 2026 Radio Forma, l'appuntamento col suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, ricordo mercoledì settimana Formis di giovedì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo dalla parte tecnica e regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Tutto. Tutto.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
9: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 22enne del luogo, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, trovato in possesso di droga e attrezzi per la confezione di dosi. Il giovane pusher, che aveva violato al momento dell'arresto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto ad un'accurata perquisizione, culminata nel rinvenimento di sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi. In particolare, il 22enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, già suddivisa in 4 involucri pronti per la cessione, e meno di 3 grammi di hashish. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale plastico utilizzabile per il confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente che gli attrezzi per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati dai carabinieri. Il quadro accusatorio è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e il GIP, accogliendo le richieste della stessa Procura, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia e di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Arresti domiciliari per Roberto Aquilini, uno dei 5 indagati arrestati una settimana fa per il pestaggio di Francesco Valeriano, avvenuto il 30 giugno del 2025 nel carcere di Rebibbia e costato poi la morte del DJ formiano. La decisione è stata assunta dal giudice per le indagini preliminari Roberto Ranazzi, all'esito dell'interrogatorio dell'uomo che alla presenza del suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, ha risposto alle domande, contribuendo così alla ricostruzione dei fatti avvenuti la mattina di quella tragica giornata. Nella cella numero 9. È emerso in particolare che nessuna delle persone ascoltate a sommarie informazioni nella immediatezza dei fatti ha descritto condotte violente direttamente attuate da Aquilini, un elemento fatto rilevare dalla difesa nell'istanza di attenuazione della misura restrittiva dalla custodia in carcere a quella dei domiciliari. Allo stato dei fatti, quasi tutto ciò che è avvenuto il 30 giugno 2025 è stato portato all'attenzione del GIP, ma l'indagine non è chiusa perché mancano alcuni tasselli circa la sorveglianza e sul perché non ci fu un controllo dopo che l'infermeria aveva chiamato Francesco Valeriano perché si recasse nell'ambulatorio per ritirare la dose di metadone. Ci furono 3 chiamate al citofono del detenuto formiano senza risposta. Avvennero tra le 8:30 e le 9, quando cioè l'aggressione era in atto. I 5 detenuti indagati, come risulta dalle immagini, sono entrati nella cella numero 9 con le mani coperte da guanti da palestra alle 8:27 e vi sono rimasti per 2 ore, avendo così tutto il tempo persino di ordinare ai compagni di cella di Francesco di pulire il sangue sparso sul pavimento della cella numero 9. L'amministrazione comunale di Formia riconosce la validità della clausola sociale a tutela degli ex lavoratori dell'appalto della sosta a pagamento, ma il bando di assunzione va avanti lo stesso. È risultato di una giornata significativa che ha visto l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianluca Taddeo e i dirigenti Rossi e Sciarra, incontrare il segretario provinciale del sindacato Ultux, che rappresenta la maggioranza dei lavoratori, fino a marzo in forza alla Capacity. Cartisano era accompagnato dai propri legali, ha chiesto alla un intervento finalizzato a massimizzare le tutele e la salvaguardia dei lavoratori, cioè l'applicazione della clausola sociale e di sospendere la procedura assunzionale avviata dalla Formia Rifiuti Zero e chiarimenti su come la stessa Formia Rifiuti Zero stia applicando la volontà del Consiglio Comunale di tutelare i livelli occupazionali. I dirigenti hanno precisato che l'applicazione degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale afferiscono alla sfera dei soggetti agenti, ovvero alla Formia Rifiuti Zero. La posizione dell'amministrazione comunale quale ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, è sempre la stessa, riportata nella delibera di marzo. Per quanto di nostra competenza, ha aggiunto il sindaco Taddeo, abbiamo sempre sostenuto la clausola sociale, naturalmente nei termini consentiti dalla normativa, ovvero quella per le società in-house. Nel pomeriggio il presidente della commissione trasparenza, Amato Lamura, ha preso atto dell'assenza della maggioranza dalla riunione convocata per discutere sul futuro dei lavoratori, che peraltro in quella sede hanno presentato la diffida. L'opposizione, ha affermato Lamura, rimane ferma nel chiedere l'applicazione della clausola sociale prevista e votata dal Consiglio Comunale ed il ritiro del bando di selezione che non la prevede. L'amministratore unico della Forma Rifiuti Zero, la Federizzo, ha ribadito di non avere al momento motivazioni di legge per ritirare il bando di selezione dei dipendenti e ha anche precisato che al momento non ha ancora firmato il contratto approvato al Consiglio Comunale. Un altro incontro è previsto tra le parti all'Ispettorato del Lavoro di Latina, mentre domani scade il termine ultimo per presentare la domanda per partecipare alla selezione. Ha preso il via a Gaeta nella mattinata di ieri la seconda edizione di Gaeta Festival della Narrazione. 3 giorni tra campioni olimpici, storie di resilienza e valori educativi. Il programma si è sviluppato nella parte iniziale con un incontro al teatro Ariston, poi nel pomeriggio al villaggio dello sport allestito nelle piazze Monsignor di Liegro e 19 maggio. Un progetto che punta a coinvolgere direttamente bambini e ragazzi, allievi delle scuole del territorio. In mattinata al teatro Ariston, affollato di studenti e rappresentanti di istituzioni, autorità civili, militari e religiose, sono intervenuti il sindaco Cristian Leccese, il consigliere regionale Cosmo Mitrano, l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, la delegata del CONI Ornella Di Criscio, il presidente della provincia Federico Carnevale, in conferenza esterna l'assessore regionale allo sport e ambiente Elena Palazzo. E ancora, attraverso una serie di interventi e di interviste, l'ex giocatore Giuseppe Incocciati, poi Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa, vincitrice della Women's American Cup 2024, Pierluigi Fornelli, direttore tecnico della sezione vela delle Fiamme Gialle, l'onorevole Maria Spena, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Stefano Tilli, campione europeo di atletica leggera e legend di Sport e Salute, Alessandro Inserra, presidente degli Istituti Riuniti della e poi altri interventi del capitano Francesco Perrone, responsabile della sezione vela delle Fiamme Gialle di Gaeta. I lavori proseguiranno nella giornata di oggi, si concluderanno domani sia al teatro Ariston di Gaeta che al villaggio dello sport. Ascoltiamo ora le interviste con il sindaco Cristian Leccese ed il consigliere regionale Cosmo Mitrano.
10: Sindaco Cristian Leccese, seconda edizione del Festival della Narrazione Sportiva, un altro grande evento soprattutto per i giovani a Gaeta e nel Golfo.
11: Sì, esattamente, è un altro tassello che si inserisce nel quadro più ampio che ormai abbiamo voluto definire Gaeta Città dei Festival, un nuovo festival che inizia anche con una proiezione nazionale importante, come sapete, insieme a altre 4 città, Puligoro, San Bartolomeo in Galdo, Ripadiatina e la città greca di Olimpia, abbiamo iniziato una nuova avventura che è quella appunto di un protocollo d'intesa per sviluppare il Festival del Mito Sportivo, che si coordinerà chiaramente con il Festival della Narrazione, con il Festival dello Sport, per accrescere sempre di più quello che è il tema e il valore, più che altro l'esempio dello sport, dei grandi uomini, delle grandi donne che hanno saputo realizzare una vita di successo e chiaramente emulare e cercare di trasferire questi grandi valori umani che lo sport trasferisce. Compatibilmente è anche un bellissimo evento che attrae ragazzi da tutto il territorio, qualche turista, perché si mette alla prova tutto ciò che sono i grandi protagonisti dello sport a diretto contatto con i ragazzi nelle varie dimostrazioni di piazza. Una bellissima manifestazione che ci darà anche la possibilità magari di poter avviare o di poter far innamorare qualche giovane alle varie discipline sportive e che mette, ecco, sempre al centro Gaeta nel panorama regionale e nazionale.
9: Sì, regionale Cosmo Mitrano, un evento di grande importanza soprattutto per i giovani.
12: Una seconda edizione che si arricchisce del villaggio dello sport, ormai questo evento è diventato un punto di riferimento nell'Italia centrale come festival dello sport. L'obiettivo è quello di valorizzare certi principi, di creare aggregazioni, di avvicinare i giovani a quello che è lo sport, non soltanto per motivi di salute ma anche per motivi sociali, per trasmettergli anche quei valori che purtroppo si stanno perdendo, del sacrificio, dell'impegno, della dedizione, della passione. Un festival che è caratterizzato da più di 20-25 ospiti, ospiti, tra campioni olimpici, campioni del mondo, campioni italiani di tantissime discipline sportive. Quindi oggi possiamo dire che il risultato l'abbiamo raggiunto, ma si può crescere ancora, perché nel territorio ancora non esiste a livello d'Italia centrale un festival di queste dimensioni, di queste caratteristiche, perché un format diverso dove la mattina si fa il teatro Harrison, si presentano dei libri, si presentano gli sportivi e si dialoga con i giovani, e il pomeriggio ci sono esibizioni delle società sportive, che ringrazio tutte per la partecipazione, perché senza di loro questo festival non sarebbe realizzato.
9: Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana sabato a Maranola in Piazza Ricca dalle 8 alle 12.30 per la raccolta di RAE rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Da oggi a domenica, a Formia, in Piazza della Vittoria, terza edizione della Festa della Birra, il Beer Fest. L'inaugurazione oggi con il live di Mario Tiburzio, il live concert della tribute band degli U2. Domani la prosecuzione con la musica con Marta.

0: della dirigente scolastica, dottoressa Monica Piantadosi. Ci saranno le relazioni con gli interventi delle professoresse Sabrina Cusano, Concetta Mariano e Laura Le Grottaglie. Poi quelli del professor Daniele Naviglio, di Chiara Evangelista, di Giuseppina Costabile, Severina Pacifico, Anna Di Verneri, Elena Silvestri e infine quello conclusivo della dottoressa Serena Pittella.
1: Radio Formia informa.
0: È partita con il piede giusto la Fortitudo Scauri nella gara di apertura del campionato di Serie C maschile di basket. Al Palaborrelli la formazione allenata da Leo Ortensi si è imposta per 79-72 all'ostica squadra del Sannilo Grottaferrata. Un incontro molto combattuto. È stato costruito il vantaggio dai cestisti scauresi nella prima parte della gara, un margine decisivo per arginare nei secondi 20 minuti il ritorno dell'avversario. I romani hanno provato ad annullare il distacco di 6 punti, ma gli scauresi hanno saputo stringere i denti, confezionando il primo importante successo della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: Sono le 7:35 minuti.
1: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique della Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobili della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 22enne del luogo, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, trovato in possesso di droga e attrezzi per la confezione di dosi. Il giovane pusher, che aveva violato al momento dell'arresto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto ad un'accurata perquisizione, culminata nel rinvenimento di sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi. In particolare, il 22enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, già suddivisa in 4 involucri pronti per la cessione, e meno di 3 grammi di hashish. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale plastico utilizzabile per il confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente che gli attrezzi per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati dai carabinieri. Il quadro accusatorio è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e il GIP, accogliendo le richieste della stessa Procura, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia e di permanenza domiciliare nel le ore notturne. Arresti domiciliari per Roberto Aquilini, uno dei 5 indagati arrestati una settimana fa per il pestaggio di Francesco Valeriano, avvenuto il 30 giugno del 2025 nel carcere di Rebibbia e costato poi la morte del DJ formiano. La decisione è stata assunta dal giudice per le indagini preliminari Roberto Ranazzi, all'esito dell'interrogatorio dell'uomo che alla presenza del suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, ha risposto alle domande, contribuendo così alla ricostruzione dei fatti avvenuti la mattina di quella tragica giornata nella cella numero 9. È emerso in particolare che nessuna delle persone ascoltate a sommarie informazioni nella immediatezza dei fatti ha descritto condotte violente direttamente attuate da Aquilini, un elemento fatto rilevare dalla difesa nell'istanza di attenuazione della misura restrittiva dalla custodia in carcere a quella dei domiciliari. Allo stato dei fatti, quasi tutto ciò che è avvenuto il 30 giugno 2025 è stato portato all'attenzione del GIP, ma l'indagine non è chiusa perché mancano alcuni tasselli circa la sorveglianza e sul perché non ci fu un controllo dopo che l'infermeria aveva chiamato Francesco Valeriano perché si recasse nell'ambulatorio per ritirare la dose di metadone. Ci furono 3 chiamate al citofono del detenuto formiano senza risposta. Avvennero tra le 8:30 e le 9, quando cioè l'aggressione era in atto. I 5 detenuti indagati, come risulta dalle immagini, sono entrati nella cella numero 9 con le mani coperte da guanti da palestra alle 8:27 e vi sono rimasti per 2 ore, avendo così tutto il tempo persino di ordinare ai compagni di cella di Francesco di pulire il sangue sparso sul pavimento della cella numero 9. L'amministrazione comunale di Formia riconosce la validità della clausola sociale a tutela degli ex lavoratori dell'appalto della sosta a pagamento, ma il bando di assunzione va avanti lo stesso. È risultato di una giornata significativa che ha visto l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianluca Taddeo e i dirigenti Rossi e Sciarra, incontrare il segretario provinciale del sindacato Ultux, che rappresenta la maggioranza dei lavoratori, fino a marzo in forza alla Capacity. Cartisano era accompagnato ai propri legali, ha chiesto alla amministrazione un intervento finalizzato a massimizzare le tutele e la salvaguardia dei lavoratori, cioè l'applicazione della clausola sociale e di sospendere la procedura assunzionale avviata dalla Formia Rifiuti Zero e chiarimenti su come la stessa Formia Rifiuti Zero stia applicando la volontà del Consiglio Comunale di tutelare i livelli occupazionali. I dirigenti hanno precisato che l'applicazione degli indirizzi forniti al Consiglio Comunale afferiscono alla sfera dei soggetti agenti, ovvero alla Formia Rifiuti Zero. La posizione dell'amministrazione comunale, ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, è sempre la stessa, riportata nella delibera di marzo. Per quanto di nostra competenza, ha aggiunto il sindaco Taddeo, abbiamo sempre sostenuto la clausola sociale, naturalmente nei termini consentiti dalla normativa, ovvero quella per le società in-house. Nel pomeriggio il presidente della Commissione Trasparenza, Amato Lamura, ha preso atto dell'assenza della maggioranza dalla riunione convocata per discutere sul futuro dei lavoratori, che peraltro in quella sede hanno presentato una diffida. L'opposizione, ha affermato Lamura, rimane ferma nel chiedere l'applicazione della clausola sociale prevista e votata dal Consiglio Comunale ed il ritiro del bando di selezione che non la prevede. L'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, ha ribadito di non avere al momento motivazione di legge per ritirare il bando di selezione dei dipendenti e ha anche precisato che al momento non ha ancora firmato il contratto approvato al Consiglio Comunale. Un altro incontro è previsto tra le parti all'Ispettorato del Lavoro di Latina, mentre domani scade il termine ultimo per presentare la domanda per partecipare alla selezione. Ha preso il via a Gaeta nella mattinata di ieri la seconda edizione di Gaeta Festival della Narrazione. 3 giorni tra campioni olimpici, storie di resilienza e valori educativi. Il programma si è sviluppato nella parte iniziale con un incontro al teatro Ariston, poi nel pomeriggio al villaggio dello sport allestito nelle piazze Monsignor di Liegro e 19 maggio. Un progetto che punta a coinvolgere direttamente bambini e ragazzi, allievi delle scuole del territorio. In mattinata al teatro Ariston, affollato di studenti e rappresentanti di istituzioni, autorità civili, militari e religiose, sono intervenuti il sindaco Cristian Leccese, il consigliere regionale Cosmo Mitrano, l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, la delegata del CONI Ornella Di Criscio, il presidente della provincia Federico Carnevale, in conferenza esterna l'assessore regionale allo sport e ambiente Elena Palazzo. E ancora, attraverso una serie di interventi e di interviste, l'ex giocatore Giuseppe Incocciati, poi Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa, vincitrice della Women's American Cup 2024, Pierluigi Fornelli, direttore tecnico della sezione vela delle Fiamme Gialle, l'onorevole Maria Spena, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Stefano Tilli, campione europeo di atletica leggera e legend di Sport e Salute, Alessandro Inserra, presidente degli Istituti Riuniti dell'Arte. E poi altri interventi del capitano Francesco Perrone, responsabile della sezione vela delle Fiamme Gialle di Gaeta. I lavori proseguiranno nella giornata di oggi, si concluderanno domani sia al teatro Ariston di Gaeta che al villaggio dello sport. Ascoltiamo ora le interviste con il sindaco Cristian Leccese ed il consigliere regionale Cosmo Mitrano.
3: Sindaco Cristian Leccese, seconda edizione del Festival della Narrazione Sportiva, un altro grande evento soprattutto per i giovani a Gaeta e nel Golfo.
4: Sì, esattamente, è un altro tassello che si inserisce nel quadro più ampio che ormai abbiamo voluto definire Gaeta Città dei Festival, un nuovo festival che inizia anche con una proiezione nazionale importante, come sapete, insieme altre 4 città, Policoro, San Bartolomeo in Galdo, Lipadiatina e la città greca di Olimpia. Abbiamo iniziato una nuova avventura che è quella appunto di un protocollo d'intesa per sviluppare il Festival del Mito Sportivo, che si coordinerà chiaramente con il Festival della Narrazione, con il Festival dello Sport, per accrescere sempre di più quello che è il tema e il valore, più che altro l'esempio dello sport, dei grandi uomini, delle grandi donne che hanno saputo realizzare una vita di successo e chiaramente emulare e cercare di trasferire questi grandi valori umani che lo sport trasferisce. Compatibilmente è anche un bellissimo evento che attrae ragazzi da tutto il territorio, qualche turista, perché si mette alla prova tutto ciò che sono i grandi protagonisti dello sport a diretto contatto con i ragazzi nelle varie dimostrazioni di piazza. Una bellissima manifestazione che ci darà anche la possibilità magari di poter avviare o di poter far innamorare qualche giovane alle varie discipline sportive e che mette, ecco, sempre al centro Gaeta nel panorama regionale e nazionale.
3: Sì, regionale Cosmovitrano, un evento di grande importanza soprattutto per i giovani.
5: Una seconda edizione che si arricchisce del villaggio dello sport, ormai questo evento è diventato un punto di riferimento nell'Italia centrale come festival dello sport. L'obiettivo è quello di valorizzare certi principi, di creare aggregazioni, di avvicinare i giovani a quello che è lo sport, non soltanto per motivi di salute ma anche per motivi sociali, per trasmettergli anche quei valori che purtroppo si stanno perdendo, del sacrificio, dell'impegno, della dedizione, della passione. Un festival che è caratterizzato da più di 20-25 ospiti, tra campioni olimpici, campioni del mondo, campioni italiani, di tantissime discipline sportive. Quindi oggi possiamo dire che il risultato l'abbiamo raggiunto, ma si può crescere ancora, perché del territorio ancora non esiste a livello d'Italia centrale un festival di queste dimensioni, di queste caratteristiche, perché un format diverso dove la mattina si fa il teatro Harrison, si presentano dei libri, si presentano gli sportivi e si dialoga con i giovani, e il pomeriggio ci sono esibizioni delle società sportive, che ringrazio tutte per la partecipazione, perché senza di loro questo festival non sarebbe realizzato.
2: Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana sabato a Maranola in Piazza Ricca dalle 8 alle 12.30 per la raccolta di RAE rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Da oggi a domenica a Formia, in Piazza della Vittoria, terza edizione della Festa della Birra, il Beer Fest. L'inaugurazione oggi con il live di Mario Tiburzio, il live concert della tribute band degli U2. Domani la prosecuzione con la musica con Marta e Blind e tributo ai Kiss. Sabato blues acustico con Fabrizio Musto e Alessandro Coletta, e poi il tributo ai Liftiba. Domenica all'ora di pranzo con Paolo e Alex Forlani. Quindi si prosegue con Luigi e Nicole, duo, e si chiude con il live della serata. Birra, food e musica, gli ingredienti per 4 giorni da vivere in Piazza della Vittoria. Domani alle 9, presso l'Istituto Professionale Alberghiero Angelo Celletti di Formia, si terrà un convegno sul tema Innovare oggi per nutrire il domani. Dopo i saluti della dirigente scolastica, dottoressa Monica Piantadosi, ci saranno le relazioni con gli interventi delle professoresse Sabrina Cusano, Concetta Mariano e Laura Legrottaglie. Poi quelli del professor Daniele Naviglio, di Chiara Evangelista, di Giuseppina Costabile, Severina Pacifico, Anna Di Verneri, Elena Silvestri e infine quello conclusivo della dottoressa Serena Pittella.
6: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
7: Ogni giorno.
6: Ogni giorno.
7: Stai ascoltando
6: Radio Formia.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Oroscopo di Radiofoimia delle ore 7, ore 8 e 10. Per questo giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prestano la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Ricordo, mercoledì settimana da Formi, segue giovedì, in voce Eugenio Scintola con la valida e preziosa capacità tecnica di quest'anno. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre l'Ariete. Il vostro sforzo è davvero incommiabile, siete dotati di eccellenti capacità e non vi manca niente per ottenere il massimo da ogni progetto. Allegria e disinvoltura anima la vostra giornata. Dall'Ariete al Toro. È ipotizzabile qualche difficoltà a portare a termine gli impegni in agenda. Una serie di fastidiosi intralci richiederà tutta la vostra attenzione. Venere, dea dell'amore, cammina a vostro fianco. Dal Toro ai Gemelli. Fantastica giornata grazie al trigono lunare Mercurio, che permette di concludere in fretta i vostri impegni per dedicarvi ad una serata movimentata. In viaggio per affari, regalatevi il tempo per visitare una bella città. Dai Gemelli al Cancro. L'incontro casuale con una persona nuova servirà grandi sorprese. La sua immagine continuerà a rigirarvi nella testa per giorni e giorni. Luna ideale per la pulizia profonda del viso. Dal Cancro al Leone. Proibito dare corda all'emotività, soprattutto sul fronte delle amicizie. Litigherete su questioni di denaro e di interessi o per i rispettivi amori. Evitando gli eccessi arriverete al giorno in perfetta forma. Da Leone alla Vergine. Decisi a ottenere conferme dell'ambiente, vi muoverete con sicurezza, dando molta importanza alle pubbliche relazioni e all'immagine professionale. Novità interessanti nella situazione lavorativa. Bilancia. Sostenuta la vostra fantasia da una forte energia, la creatività va al massimo, aiutandovi a esprimere le vostre potenziali in idee originale. Scorpione. Grande protagonista e assillo. La carriera, le ambizioni personali che divengono da quelle dei vostri cari e la consueta difficoltà a trovare una mediazione. Un bagno romanizzando, alzandolo, lava via le inquietudini. Sagittario. Energia che vi pervade da effetti positivi sull'attività. In arrivo nuove proposte e buone notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni. Capricorno. Approfittate del giorno per chiedere scusa ad un collega o per rivedere un amico di vecchia data perso di vista da tanto tempo. Dialogo e comprensione. Acquario. Incontri intriganti, notti intense, la passione in questa fase vi infiamma, nuove conoscenze piccanti anche nell'ambito professionale. Concludiamo la scuola di oggi nei Pesci. Se non avrete fretta di portare a termine i programmi stabiliti o di rimuovere gli ostacoli di tempi irragionevoli, vi garantirete la serenità, pronti a sintonizzarvi su di chi invia segnali inequivocabili. Bene, tutto anche questa mattina, giovedì 15 ottobre 2026, Radio Forma, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila Vergine. Il sole sorgerà alle 7.37, tramonterà alle 18.40, la luna crescente si leverà alle 12.58, calerà questa sera alle 20.56. Diamo gli auguri a Mariolina Carnoli, che compie 86 anni, a Valerio Staffelli, che compie 63 anni, a Lucio Corsi, che compie 33 anni. Qualche data da ricordare: 1993 a Stoccolma viene assegnato a Nelson Mandela e Frederic de Klerk il premio Nobel per la pace. La frase del giorno: vedono di più quattro occhi che due. Invece pensieri questa mattina sono topi nella cantina, guai senza confine. Quando il vento viene dal mare, stendi i panni ad asciugare. Salute e tempo buono non vengono mai a noia. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo giovedì 15 ottobre 2026, Radio Forma, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice serena giornata. Ricordo, mercoledì settimana Formi, segue giovedì.
Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo proprio da Latina, sulla statale Pontina. Per chi viaggia verso Roma, a causa di un incidente all'altezza di Pomezia, si sta in fila da via dei Rutuli. All'altezza di Borgo Piave, code qui per traffico sempre sulla Pontina e su tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Nel centro urbano, rallentamenti sulla Montilepini e su via Epitaffio. Cambiamo argomento, il trasporto marittimo. Lazio Mare informa che la corsa nave Formia Ventotene di domani 16 ottobre, delle ore 8:45, posticipa la partenza alle ore 10:15. Andiamo a Frosinone, sulla Montilepini, code a tratti tra Valle Fioretta e Madonna della Neve nei due sensi di marcia. Nel centro urbano, rallentamenti su via Casilina Nord e sulla via Perfiuggi. Infine gli eventi. Ad Anagni, domani 16 ottobre, si terrà la manifestazione denominata Anagni da gustare. Attiva e modifica la viabilità sulle strade del centro storico, interessate dal divieto di transito a partire dalle ore 18 e sino al termine della manifestazione. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Sono le 9:01.
5: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte che durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo proprio da Latina, sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Roma, a causa di un incidente all'altezza di Pomezia, si sta in fila da via dei Rutuli. All'altezza di Borgo Piave, code qui per traffico sempre sulla Pontina e su tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Nel centro urbano, rallentamenti sulla Montilepini e su via Epitaffio. Cambiamo argomento, il trasporto marittimo. Lazio Mare informa che la corsa nave Formia Ventotene di domani 16 ottobre delle ore 8:45 posticipa la partenza alle ore 10:15. Andiamo a Frosinone sulla Montilepini, code a tratti tra Valle Fioretta e Madonna della Neve nei due sensi di marcia. Nel centro urbano rallentamenti su via Casilina Nord e sulla via Perfiuggi. Infine gli eventi. Ad Anagni domani 16 ottobre si terrà la manifestazione denominata Anagni da gustare. Attiva e modifica la viabilità sulle strade del centro storico interessate dal divieto di transito a partire dalle ore 18 e sino al termine della manifestazione. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio. Radio Formia.

0: più
1: non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.
3: Se fosse la luna la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Durante servizi di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobili della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 22enne del luogo, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, trovato in possesso di droga e attrezzi per la confezione di dosi. Il giovane pusher, che aveva violato al momento dell'arresto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto ad un'accurata perquisizione, culminata nel rinvenimento di sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi. In particolare, il 22enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, già suddivisa in 4 involucri pronti per la cessione, e meno di 3 grammi di hashish. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale plastico utilizzabile per il confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente che gli attrezzi per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati dai carabinieri. Il quadro accusatorio è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e il GIP, accogliendo le richieste della stessa Procura, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia e di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Arresti domiciliari per Roberto Aquilini, uno dei 5 indagati arrestati una settimana fa per il pestaggio di Francesco Valeriano, avvenuto il 30 giugno del 2025 nel carcere di Rebibbia e costato poi la morte del DJ formiano. La decisione è stata assunta dal giudice per le indagini preliminari Roberto Ranazzi, all'esito dell'interrogatorio dell'uomo che, alla presenza del suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, ha risposto alle domande, contribuendo così alla ricostruzione dei fatti avvenuti la mattina di quella tragica giornata. Nella cella numero 9 è emerso in particolare che nessuna delle persone ascoltate a sommarie informazioni nella immediatezza dei fatti ha descritto condotte violente direttamente

0: I cinque detenuti indagati, come risulta dalle immagini, sono entrati nella cella numero 9 con le mani coperte da guanti da palestra alle 8:27 e vi sono rimasti per 2 ore, avendo così tutto il tempo persino di ordinare ai compagni di cella di Francesco di furire il sangue sparso sul pavimento della cella numero 9. L'amministrazione comunale di Formia riconosce la validità della clausola sociale a tutela dell'ex lavoratori dell'appalto della sosta a pagamento, ma il bando di assunzione va avanti lo stesso. È risultato di una giornata significativa che ha visto l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianluca Taddeo e i dirigenti Rossi e Sciarra, incontrare il segretario provinciale del sindacato Ultux, che rappresenta la maggioranza dei lavoratori, fino a marzo in forza alla K-City. Cartisano era accompagnato dai propri legali, ha chiesto all'amministrazione un intervento finalizzato a massimizzare le tutele e la salvaguardia dei lavoratori, cioè l'applicazione della clausola sociale, e di sospendere la procedura assunzionale avviata dalla Formia Rifiuti Zero e chiarimenti su come la stessa Formia Rifiuti Zero stia applicando la volontà del Consiglio Comunale di tutelare i livelli occupazionali. I dirigenti hanno precisato che l'applicazione degli indirizzi forniti al Consiglio Comunale afferiscono alla sfera dei soggetti agenti, ovvero alla Formia Rifiuti Zero. La posizione dell'amministrazione comunale, ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, è sempre la stessa, riportata nella delibera di marzo. Per quanto di nostra competenza, ha aggiunto il sindaco Taddeo, abbiamo sempre sostenuto la clausola sociale, naturalmente nei termini consentiti dalla normativa, ovvero quella per le società in-house. Nel pomeriggio il presidente della commissione trasparenza, Amato Lamura, ha preso atto dell'assenza della maggioranza dalla riunione convocata per discutere sul futuro dei lavoratori, che peraltro in quella sede hanno presentato una diffida. L'opposizione ha affermato Lamura rimane ferma nel chiedere l'applicazione della clausola sociale prevista e votata dal Consiglio Comunale ed il ritiro del bando di selezione che non la prevede. L'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, ha ribadito di non avere al momento motivazioni di legge per ritirare il bando di selezione dei dipendenti e ha anche precisato che al momento non ha ancora firmato il contratto approvato al Consiglio Comunale. Un altro incontro è previsto tra le parti all'Ispettorato del Lavoro di Latina, mentre domani scade il termine ultimo per presentare la domanda per partecipare alla selezione. Ha preso il via a Gaeta nella mattinata di ieri la seconda edizione di Gaeta Festival della Narrazione. 3 giorni tra campioni olimpici, storie di resilienza e valori educativi. Il programma si è sviluppato nella parte iniziale con un incontro al teatro Ariston, poi nel pomeriggio al villaggio dello sport allestito nelle piazze Monsignor di Liegro e 19 maggio. Un progetto che punta a coinvolgere direttamente bambini e ragazzi, allievi delle scuole del territorio. In mattinata al teatro Ariston, affollato di studenti e rappresentanti di istituzioni, autorità civili, militari e religiose, sono intervenuti il sindaco Cristian Leccese, il consigliere regionale Cosmo Mitrano, l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, la delegata del CONI Ornella Di Criscio, il presidente della provincia Federico Carnevale, in conferenza esterna l'assessore regionale allo sport e ambiente Elena Palazzo. E ancora, attraverso una serie di interventi e di interviste, l'ex giocatore Giuseppe Incocciati, poi Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa, vincitrice della Women's American Cup 2024, Pierluigi Fornelli, direttore tecnico della sezione vela delle Fiamme Gialle, l'onorevole Maria Spena, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Stefano Tilli, campione europeo di atletica leggera e legend di Sport e Salute, Alessandro Inserra, presidente degli Istituti Riuniti dell'Arte. E poi altri interventi del capitano Francesco Perrone, responsabile della sezione vela delle Fiamme Gialle di Gaeta. I lavori proseguiranno nella giornata di oggi, si concluderanno domani sia al teatro Ariston di Gaeta che al villaggio dello sport. Ascoltiamo ora le interviste con il sindaco Cristian Leccese ed il consigliere regionale Cosmo Mitrano.
1: Sindaco Cristian Leccese, seconda edizione del Festival della Narrazione Sportiva, un altro grande evento soprattutto per i giovani a Gaeta e nel Golfo.
2: Sì, esattamente, è un altro tassello che si inserisce nel quadro più ampio che ormai abbiamo voluto definire Gaeta Città dei Festival, un nuovo festival che inizia anche con una proiezione nazionale importante, come sapete, insieme altre 4 città, Policoro, San Bartolomeo in Galdo, Ripatiatina e la città greca di Olimpia, abbiamo iniziato una nuova avventura che è quella appunto di un protocollo d'intesa per sviluppare il Festival del Mito Sportivo, che si coordinerà chiaramente con il Festival della Narrazione passione, con il Festival dello Sport, per accrescere sempre di più quello che è il tema e il valore, più che altro

0: esempio dello sport, dei grandi uomini, delle grandi donne che hanno saputo realizzare una vita di successo e chiaramente emulare e cercare di trasferire questi grandi valori umani che lo sport trasferisce. Compatibilmente è anche un bellissimo evento che attrae ragazzi da tutto il territorio, qualche turista, perché si mette alla prova tutto ciò che sono i grandi protagonisti dello sport a diretto contatto con i ragazzi nelle varie dimostrazioni di piazza. Una bellissima manifestazione che ci darà anche la possibilità magari di poter avviare o di poter far innamorare qualche giovane alle varie discipline sportive e che mette, ecco, sempre al centro Gaeta nel panorama regionale e nazionale.
1: Sì, regionale Cosmovitrano, un evento di grande importanza soprattutto per i giovani.
2: Una seconda edizione che si arricchisce del villaggio dello sport, ormai questo evento è diventato un punto di riferimento nell'Italia centrale come festival dello sport. L'obiettivo è quello di valorizzare certi principi, di creare aggregazioni, di avvicinare i giovani a quello che è lo sport, non soltanto per motivi di salute ma anche per motivi sociali, per trasmettergli anche quei valori che purtroppo si stanno perdendo, del sacrificio, dell'impegno, della dedizione, della passione. Un festival che è caratterizzato da più di 20-25 ospiti, tra campioni olimpici, campioni del mondo, campioni italiani, di tantissime discipline sportive. Quindi oggi possiamo dire che il risultato l'abbiamo raggiunto, ma si può crescere ancora, perché nel territorio ancora non esiste a livello di Italia centrale un festival di queste dimensioni, di queste caratteristiche, perché un format diverso dove la mattina si fa il teatro Aris, si presentano dei libri, si presentano gli sportivi e si dialoga con i giovani, e pomeriggio ci sono esibizioni delle società sportive, che ringrazio tutte per la partecipazione, perché senza di loro questo festival non sarebbe realizzato.
1: Nuovo appuntamento dell'iniziativa Forum Miniera Urbana sabato a Maranola in Piazza Ricca dalle 8 alle 12.30 per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 9, presso l'Istituto Professionale Alberghiero Angelo Celletti di Formia, si terrà un convegno sul tema Innovare oggi per nutrire il domani. Dopo i saluti della dirigente scolastica, dottoressa Monica Piantadosi, ci saranno le relazioni con gli interventi delle professoresse Sabrina Cusano, Concetta Mariano e Laura Legrottaglie. Poi quelli del professor Daniele Naviglio, di Chiara Evangelista, di Giuseppina Costabile, Severina Pacifico, Anna Di Verneri, Elena Silvestri e infine quello conclusivo della dottoressa Serena Pittella.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: È partita con il piede giusto la Fortitudo Scauri nella gara di apertura del campionato di Serie C maschile di basket. Al Pala Borrelli la formazione allenata da Leo Ortensi si è imposta per 79-72 all'ostica squadra del Sannillo Grottaferrata. Un incontro molto combattuto. È stato costruito il vantaggio dai cestisti scauresi nella prima parte della gara, un margine decisivo per arginare nei secondi 20 minuti il ritorno dell'avversario. Romani hanno provato ad annullare il distacco di 6 punti, ma gli scauresi hanno saputo stringere i denti, confezionando il primo importante successo della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: collegamento europeo. Radioformia presenta Noi Tre, il più antico e storico programma delle radio libere italiane. Cinquant'anni di libertà senza bavaglio. Gianni, Franco e Rino vi accompagnano tra politica, costume, personaggi e misfatti, con la satira che non risparmia nessuno. Da 50 anni facciamo sorridere e qualche volta facciamo anche tremare. 50 anni dopo la satira è ancora qui, graffia, fa sorridere e non risparmia nessuno.
1: Allora, ci sei Gianni?
2: Sì, io sì.
1: Buongiorno.
2: Qualche volta facciamo pure piangere. Normalmente facciamo piangere.
1: Allora, buongiorno, benvenuti, ben buongiorno. Ritrovati. Siete sulle frequenze di Radio Formia.
2: Forse, no? Hai messo tutti i bottoni giusti. Che la mattina qua non si capisce tanto.
1: Va bene, comunque ci siamo. Non so se la sigla è andata per intero, forse solo un pezzettino, però va bene. Dai.
2: No, penso che è andata. Va bene.
1: Va bene, andata, va bene, è andata. Siamo noi quelli di 50 anni sulle spalle, perché è così, le cose stanno così.
2: Siamo cinquantenni.
1: Abbiamo anche le prove, abbiamo ritrovato...
2: Documentali.
1: Documentali, abbiamo ritrovato il primo trasmettitore di Radioformia, vero Gianni?
2: Sì. Era... Si è fatta un po' la muffa, però... Ci sta. Ancora funziona.
1: Allora, vogliamo dire che cos'era in realtà? Era un transistor, cos'era?
2: Un una cosa autocostruita, ecco, una cosa, ci divertivamo a costruire le perle, pure l'antenna, la prima antenna nostra è stata costruita. Abbiamo fatta noi col martello, con la pinza, sì, con il cacciavite.
1: Era una cosetta fatta così
2: artigianale.
1: E la cosa fondamentale della prima trasmissione è che aveva azzerato tutte le televisioni lì intorno. Nessuno vedeva più niente.
2: Hanno scoperto subito che eravamo noi.
1: Perché i primi trasmettitori, non so,
2: non erano tanto per la quale.
1: C'erano le famose, che poi nel nostro periodo erano le famose armoniche, sì, no? Sì, cioè, sì. Praticamente lui trasmetteva su quella frequenza, ma poi c'aveva
2: altre 50
1: frequenze che dove trasmetteva, perché insomma non avevano i filtri, le cose. Vabbè, insomma, adesso
2: una cosa tecnica comunque dava fastidio.
1: Pensa, da allora sono passati 50 anni, la tecnologia è passata dalla cosa, adesso basta una scatoletta vibro. Vabbè, comunque succede anche questo. Noi questa mattina abbiamo tante belle cose da farvi sentire.
2: C'è un assente giustificato, Rino, lo salutiamo, se c'è in ascolto.
1: Sì, è in contumacia, l'hanno arrestato.
2: Finalmente l'hanno arrestato.
1: Per spaccio di stupidaggini. No, vabbè, sto scherzando. Ciao Rino, buona giornata, rimettiti presto, mi raccomando. E intanto ti faccio sentire sta bella canzone.
2: Vai.
1: Tu di notte che fai, Gianni?
2: Ballo.
1: Da notte balli. O voli?
2: Volo.
1: Beh, la notte vola. Abbiamo aperto con Lorella Cuccarini, così per dare un po' di allegria, una botta di vita alla nostra trasmissione. Buon ascolto, rimanete con noi Radioformia, Franco e Gianni.

0: Eccoci qua, è passato il brano successivo perché eravamo impegnati al telefono con una persona che voi conoscete benissimo, insomma, voglio dire.
1: E ci fa piacere averla di nuovo qui in radio, perché è da tanto che non lo sentiamo.
0: Il dottor Francesco Carta, insomma, un nome che insomma a Formia è conosciutissimo, il suo passato, ma anche perché attualmente si occupa a diverse associazioni di cui adesso ci parlerai. Francesco Carta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, se hai il viva voce bisogna togliere il viva voce, possibilmente.
2: Lo levo. Pronto?
1: Ecco, così si sente così, molto meglio.
0: Così sì. È tutto.
2: Voi sentite bene, ma io sento molto poco. Va bene.
0: Cerchiamo di aumentare il volume di uscita. Allora, Francesco, buongiorno. Questa mattina ci siamo sentiti perché, insomma, con l'associazione stiamo parlando di questa tutela del golfo, no? Che tutela non solo del mare, ma anche della terra, della situazione. Ve ne state occupando. Vogliamo affrontare un po' questo problema molto, molto sentito da parte delle persone, perché la qualità della nostra vita si basa proprio sulla qualità dell'ambiente in cui viviamo, no?
2: Sì, è un problema, è un tema, diciamo così, complesso tocca diversi aspetti, però è la vita delle città del Golfo. Quindi noi sicuramente magari anche abbiamo quest'urgenza anche più di Gaeta, perché notoriamente le attività balneari Gaeta le ha
0: dall'altra parte,
2: diciamo, della costa, ma siccome stanno avvenendo anche delle cose di portata straordinaria, mi riferisco ai cambiamenti climatici che surriscaldano le acque, ed è un problema con i quali noi ci dobbiamo fare i conti, ma mettendoci un po' insieme, non procedendo in ordine sparso ogni comune che va per conto suo. Perché noi abbiamo, come dire, raccolto un po' tutti gli studi che sono stati fatti sul problema della qualità delle acque, anche, diciamo, dei lavori di tipo universitario. Per esempio c'è una tesi di laurea che è stato fatto da uno studente proprio di Formia che trattava di questo problema del surriscaldamento delle acque e dell'interessamento delle acque del mare di microalghe che proliferano in maniera veramente
0: imponente.
2: Notevole.
0: Sì, ci tengo. Volevo aprire una parentesi.
2: Favorito anche dal surriscaldamento delle acque.
0: Sì, a proposito di questo surriscaldamento, Francesco, non so se mi senti, volevo dirti che quest'estate tutti quelli che hanno fatto il bagno a Vindicio si sono accorti che l'acqua era bollente, si entrava in acqua ed era più calda.
2: Allora, quest'anno hanno misurato la temperatura delle acque fino a 40 metri di profondità, avevamo 25 gradi.
0: Pensa tu.
2: E all'interno della rada, tanto per dire uno degli effetti, poi dopo quando si parla di produzione, per esempio sugli allevamenti, quest'anno hanno riscontrato la perdita del 50% della produzione dei mitili, tant'è che hanno chiesto lo stato di calamità. Quindi, per non parlare della qualità delle acque di balneazione, che chiaramente vengono dichiarate balneabili perché magari non vengono riscontrati quei parametri di presenza batterica sui quali viene stabilita più o meno la balneabilità. Però comunque abbiamo delle acque che, voglio dire, sono opache, sono torbide.
1: A Santo Ianni c'è stato un caso proprio di inquinamento fecale da parte di cinghiali, o mi sbaglio?
2: Quello è stato un altro problema legato a presenza anomala di cinghiali sulla spiaggia, ma io mi riferisco prevalentemente sul problema delle acque. Allora, le questioni principali sono il porto di Gaeta, che sta assumendo le caratteristiche di un grosso polo industriale.
0: Sì.
2: Il porto di Gaeta è addosso alla spiaggia di Vindicio. Il problema dei depuratori, che sono inadeguati, nel senso che oggi abbiamo l'esigenza, anche perché questa è una cosa raccolta, diciamo così, recentemente proprio per le direttive europee, e c'è una direttiva del 2024 che stabilisce che entro il 2035 i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti si devono, sono obbligati a disporre di depuratori con dei filtri aggiunti che abbattono l'azoto e il fosforo e soprattutto le microplastiche. Questo perché? Perché l'azoto e il fosforo per il 63% arriva dai reflui urbani, dalle lavatrici, perché si usano i detersivi. Questi due elementi funzionano come dei concimi, cioè esaltano la crescita di microalghe e di alghe aliene. E quindi soffocano praticamente le acque. Il 13% dell'azoto del fosforo arriva dagli allevamenti, ancora oggi si fa fatica a far capire che, insomma, tra l'altro poi c'è una carta vocazionale della Regione Lazio che stabilisce che dovrebbero andare fuori dal golfo. E poi c'è il problema delle microplastiche. Abbiamo contattato la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma perché c'era stato uno studio dell'ARPA Lazio, uno studio che era durato 8 anni fino al 2022, mi pare, 2021, sulle microplastiche. Praticamente sono state installate 4 stazioni, una a Formia, una a San Felice Circeo, un'altra ad Ostia Fiumicino e una a Tarquinia. La stazione che ha registrato la più alta percentuale di microplastiche è quella di Formia.
0: Bene.
2: Naturalmente la considerazione che io feci in quell'occasione, dissi vabbè, ma insomma allora diamoci da fa, cerchiamo di raccogliere queste plastiche eccetera, e parlando con i pescatori ti dicono che talvolta è più la plastica che tirano su che non il pescato.
0: Ma quella plastica, allora, che tirano sui pescatori viene in qualche maniera recuperata, cioè non è che, allora, la ributtano a mare, no?
2: No, questa plastica viene rigettata a mare.
0: Ah, bene,
2: perché via. Non c'è un sito, diciamo, che può raccogliere, perché poi
1: un punto di raccolta,
2: e poi naturalmente questi raccolgono queste plastiche e dopodiché ci mettono la buona volontà e anche la spesa di carburante per andarla a conferire, poi devono poter conferire, va bene, e come, diciamo così, gratuitamente, insomma, non è che possono pagare,
0: certo,
2: loro il conferimento della plastica. Siccome questo non c'è, questa plastica viene presa su e ributtata a mare.
0: E mi sembra una bellissima notizia questa.
2: Ecco, ma c'è un altro problema. Io pensavo che poi alla fine la presenza di microplastiche fosse dovuto largamente a questo problema. In realtà quello che abbiamo potuto riscontrare quando abbiamo incontrato il professor Leuzzi dell'Università di Roma, dice no, ma guardate che la plastica arriva anche dai reflui, diciamo così, delle lavatrici, dagli abiti. Perché una volta si vestiva lana, cotone e seta, oggi si veste fibra, ovvero petrolio, no? Fibra, diciamo, sintetica. E quindi queste microplastiche arrivano anche dal lavaggio dei capi di vestiario che appunto noi utilizziamo. Cioè, allora, anche qui
0: il pile è fatto con la plastica.
2: Sì, sì. Ecco, la direttiva europea stabilisce che devono essere, come dire, riadeguati i depuratori per l'abbattimento dell'azoto e del fosforo e per l'abbattimento delle microplastiche. E bisogna prepararci a questa roba se vogliamo fare il tentativo di, non dico proprio tornare indietro.
1: Comunque voglio dire, queste microplastiche alla fine la mangiano anche i pesci che mangiamo noi.
2: Esattamente.
1: Il ciclo è questo.
2: Abbiamo parlato anche di questo. Allora, loro hanno specificato una cosa che è giusta. Nel caso del pesce, tu il pesce levi le interiori e quindi levi il fegato, no? Quindi diciamo gli organi nei quali poi si concentrano questi
0: la maggior parte, diciamo, delle microplastiche, sì.
2: Sì, queste microplastiche, queste nanoplastiche. Altra cosa sono le cozze. le cozze non è che tu quando te le mangi le vai a togliere il fegato, la cozza te la mangi. Allora, come dire, è veramente paradossale che oggi ci sia l'idea, questo è stato poi anche confermato, come dire, da parte dell'assessore regionale, di no, ma le cozze possono rimanere nel golfo perché in fin dei conti filtrano e quindi svolgono un'azione positiva. Dico questo per dire che non ci si rende conto che cosa realmente accade nell'acqua e relativamente alle attività antropiche che noi portiamo avanti. Ora, per carità, le iniziative tese a creare l'area marina protetta a Santo Gianni Gianola va benissimo, però se rimane carta scritta, una delibera che poi dopo alla quale non conseguono degli atti concreti, noi abbiamo per esempio l'area della rada di Gaeta che è stata dichiarata area sensibile già nel 2010, ma l'adeguamento dei depuratori per i quali all'epoca furono anche disposti dei fondi, poi alla fine nel cambio di amministrazione regionale quei fondi sono stati importati, sono stati spesi per altre cose e i depuratori sono rimasti quelli. Allora dobbiamo far seguire agli atti, diciamo così, alle decisioni istituzionali, poi sul campo la operatività e quindi la disposizione di iniziative tese a risolvere il problema, altrimenti la situazione si aggrava, perché ahimè tutti dicono che io parlo delle agenzie scientifiche, di chi studia questi fenomeni, che il riscaldamento ormai è avviato a consolidarsi nei prossimi anni e che quindi lo dobbiamo attrezzarci, dobbiamo organizzarci di fronte a questa roba che non è un'opinione, perché è fatta da dati scientifici.
0: Senti Francesco, ma non abbiamo molto tempo, abbiamo ancora pochi minuti, 10 minuti non di più, ma si sta facendo qualcosa in merito, cioè voglio dire, chi prende le decisioni sta pensando, qualcosa si sta facendo, anche perché, scusami,
1: se no facciamo solo chiacchiere,
0: anche perché io sono passato, ho visto ormeggiata al molo di Gaeta una nave enorme, io non ho mai visto una nave così grande, cioè come giustamente dicevi tu, il porto di Gaeta sta diventando un porto di grandi dimensioni e tutto questo ci aiuta, non lo so.
2: No, non ci aiuta, io per carità qui nessuno vuole, come dire, cancellare il porto di Gaeta.
0: No, infatti.
2: Ma il porto di Gaeta però deve essere organizzato in maniera tale che le nostre spiagge siano tutelate. Allora, anche le merci che vengono scaricate a Gaeta, per esempio il petcock, no? Che peraltro poi è scaricato solo in pochi porti in Italia, so a Marghera, quello per esempio, o per esempio anche i concimi, cioè tutta quella roba che viene scaricata, diciamo così, non a circuito chiuso, quella roba lì va evitata. Allora, o si fanno dei sistemi per i quali a mare non si sversa neanche mezzo grammo di sostanza, va bene, oppure non può andare avanti così. Oltretutto c'è da dire che siamo alla vigilia di un ulteriore ingrandimento delle strutture a terra del porto di Gaeta e Formia tace, Formia è come se la cosa non la riguardasse, eppure sappiamo che da quel porto partono e arrivano decine di migliaia di viaggi di camion che passano sulle nostre strade e che peraltro nello specifico di Formia passano mischiandosi con il traffico locale, quindi paralizzando e anche inquinando l'aria per i gas combusti di questi mezzi che sono arrivati a un numero veramente
0: impressionante,
2: enorme, imponente,
0: sì.
2: Insomma.
0: Chi abita su quella strada se ne rende conto, sì.
2: Pensiamo di fare la Pedemontana Campa Cavallo, sì. Un'opera che in 40 anni, 50 anni non si è riusciti a fare, vabbè, perché è un progetto molto ma molto complesso, e non mettiamo mano invece sulla viabilità ordinaria, che potrebbe sicuramente trovare, come dire, una soluzione, perché il problema sta tutto nel dividere il traffico di transito da quello locale.
0: Avete qualche proposta voi per...
2: Ma come no, abbiamo fatto delle simulazioni e anche le abbiamo rappresentate al Ministero dell'Ambiente, all'ANAS, e ora, siccome questi sono andati dritti sparati, ci giocheremo queste nostre su questi studi che abbiamo fatto direttamente in sede giudiziaria, perché alla fine è l'unico luogo dove le realtà locali, le associazioni, i cittadini possono trovare, come dire, possono confrontarsi, possono discutere e possono anche opporsi a questi progetti che ad oggi sono serviti solo ed esclusivamente a progettazioni che non sono andate a buon fine. Quindi noi continuiamo a fare progetti, progetti, progetti. Cito solo un caso, no? Nel nostro porto qui a Formia è stato realizzato un approdo per navi da crociera con una stazione marittima. Ormai, voglio dire, l'hanno dovuta chiudere, con gli ingressi sono stati murati per impedire appunto alla gente di entrarci dentro, eccetera. Bene, lì sono stati spesi 2 milioni di euro di fondi
0: buttati a mare,
2: letteralmente buttati sul molo, sulla diga di sovrafflutto e su parte del piazzale del porto, e
0: ci vanno a pescare.
2: E non si pensa, ci abbiamo un piazzale che non finisce mai, di cui però occupiamo un terzo con le macchine,
1: che adesso diventerà a pagamento anche quello.
2: Che poi diventerà a pagamento, e poi ci abbiamo il manufatto che ospitava una volta la Freezing Fish, sì, che è completamente vuoto, peraltro quello è di proprietà regionale, vabbè, di cui non sappiamo che cosa fare. Allora, questo che dico io è un discorso che va rivolto a tutti, a chi governa in questo momento, a chi si prepara per un'alternativa a questo governo, all'appuntamento prossimo del 2027, nel quale la materia da discutere su queste questioni, su questi problemi, perché questo fa, come dire, tornare qualità della vita da un punto di vista occupazionale, perché dico solo che Formia non ha un porto turistico, perché è paradossale sta cosa, no? C'abbiamo un porto enorme, l'ex commerciale, va bene, che potevamo utilizzare a finalità turistiche e non lo facciamo, e abbiamo problemi di viabilità che ormai, insomma, sono arrivati veramente, che Formia si blocca nel momento in cui c'è un problema sulla Litorania e non riusciamo a risolverlo. Teniamo il monumento a non lo so come definirlo, va bene, al dilettantismo viario, ecco, definiamolo così, con una rotonda, quella dei Carabinieri, dove ci sta un semaforo impernacchiato che blocca e che fa code a non finire alle auto sull'Appia. E non si è trovato il modo, va bene, di ipotizzare un sottopasso, comunque un sistema che potesse far passare, diciamo così, il traffico senza intoppi.
0: E c'è anche un semaforo un po' più su che sta sempre col giallo, che rischia moltissimo, tra l'altro non si riesce a riparare. Vabbè, comunque.
2: Ma voi pensate che l'attraversamento della Litorania, perché ormai anche l'utilizzo del porto come capolinea dei pullman, e poi quando ci andranno i traghetti, eccetera, va bene, per proteggere l'attraversamento della Litorania, noi abbiamo la bellezza di 3 passaggi pedonali, uno all'altezza dell'ex del Remigio Paone, un altro poco più avanti, proprio a ridosso della rotonda, e poi ce n'abbiamo un altro che sta poco prima del muro di Nerva. Peraltro al muro di Nerva c'è un sottopasso che è largo 3 volte quello che sta a Largo Paone, ma sta chiuso, è diventato un ripostiglio di robaccia, eccetera. Vabbè. E questi passaggi bloccano il traffico. Allora, l'idea che tempo fa fu pensata di superare da Piazza Vittoria per arrivare al posto non era sbagliata. Dobbiamo inventarci questi correttivi, perché la Pedemontana è un'opera non sostenibile da un punto di vista finanziario, da un punto di vista ambientale,
1: ci vorrà tanto tempo.
2: E non si sa. Poi, tra l'altro, l'ultimo progetto lo fanno iniziare via Pietraerta e lo riportano sulla litoranea poco prima di Villa Irlanda. Questa sarebbe la grande strada, sì. Certo, se una strada del genere significa che Formia, sicuramente il traffico, ma pensare che il traffico di transito, i camion, eccetera, salgano a 110 metri d'altezza, vabbè. Io non so veramente come si possono fare queste cose. E poi il problema è che tu crei una barriera all'afflusso delle acque che raccogliamo a Mazzoccolo, ma che arrivano dalle nostre montagne.
1: In effetti si sposta l'imbuto da Formia, si sposta più in avanti, però è la stessa
2: avanti,
1: cosa.
2: Ma con costi ambientali per Formia che sono spaventosi.
1: Certo.
2: Per pensare che per fare la galleria al Monte di Mola fino a Costamezza vengono estratti 1.250.000 metri cubi di roccia, che peraltro non sappiamo manco poi dove andarli a mettere, vabbè, si fa un buco che c'entra come il fabbricato dei Mancinelli per lunghezza. Allora, e poi si dice che non dovrebbe ragionevolmente interessare la falda. Allora io dico, per l'importanza che c'ha questa sorgente, noi non possiamo utilizzare il termine ragionevolmente. Dobbiamo utilizzare il tema
1: sicuramente,
2: se ci sta anche un dubbio, non è possibile, ci stanno altri modi per risolvere il problema.
0: Va bene, Francesco, allora senti, noi siamo arrivati al termine dell'incontro, sono passati 25 minuti, il tempo vola come al solito.
1: Ma di questi argomenti ne dovremmo parlare per giornate intere, sinceramente.
0: Un'ultima chiosa di 30 secondi e così ci salutiamo.
2: Beh, io sono fiducioso che chi si applica a queste questioni ci ragioni sulle soluzioni, e che non stia lì a dire, magari asfalta una strada, dice quelli di prima, no?
1: Se facciamo sempre così.
2: Ma no, non esiste questo discorso. Io ho le migliori notizie e informazioni sui lavori che noi stiamo facendo, le ho presi dai progetti precedenti che sono stati fatti addirittura dagli anni 30 sulla sorgente, proprio roba che io ho trovato in una soffitta del comune dove questi testi erano lì abbandonati. Queste sono delle cose preziosissime, perché se tu vuoi pensare a trasformare, a recuperare e a riproporre un territorio con una qualità eccellente, e devi capire da dove siamo partiti, esatto, da come abbiamo affrontato i problemi via via durante il tempo. Non è vero che si spreca e che si butta a mare quello che è stato fatto prima, insomma vanno recuperate queste cose.
0: Perfetto, noi ti ringraziamo.
1: Grazie.
0: E anche per il tuo la preziosa testimonianza che hai della nostra zona,
1: preziosa e precisa,
0: testimonianza. Ci risentiamo presto per aggiornamenti sull'argomento.
2: Grazie a voi di nuovo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Francesco. Grazie. Buona giornata.
2: Altrettanto, buona giornata.
0: Beh, argomenti molto interessanti.
1: Abbiamo toccato dei temi, anzi è il tema principale qua, sì, perché ne discutiamo spesso con tante persone che vengono a trovarci, oppure che intervistiamo via telefono.
0: Perché, caro Gianni,
1: ci allietiamo con
0: caro Gianni,
1: cosa un
0: adesso
1: più...
0: abbiamo parleremo di musica, ma tu sai che il cielo è sempre più blu, sì,
1: c'è, sempre blu a Formia,
0: sempre blu a Formia, ma dobbiamo conservarcelo blu, quindi il cielo è sempre più blu, e fra poco con Peppe Giunta.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Eccoci qua, dopo la pubblicità abbiamo Peppe Giunta che salutiamo. Buongiorno Peppe.
3: Buongiorno.
4: Eravamo...
2: Ci senti meglio adesso?
3: Sì, mi sento meglio. Sì.
4: Perfetto. Okay. No, scusaci per il ritardo, ma siamo stati impegnati con Francesco Carta.
3: Sicuramente ci sono problemi molto importanti.
4: I temi che ha trattato Francesco, insomma, sono stati.
3: Sì,
4: molto...
3: ho sentito una parte. Sì.
2: Questa storia delle microplastiche che entrano nelle cozze.
4: Io non mi mangio più le cozze.
2: Sì, perché ha detto che nei pesci tu togli l'interiore, quindi poi te lo salvi dove. Ma le cozze. Non è che poi togli il fegato dalle cozze. Oppure... Vabbè, comunque adesso non apriamo questo argomento.
4: Se non le
2: e veniamo a noi.
4: Ci ha fatto la sorpresa Peppe. Beh, non ci ha detto chi è oggi.
3: Allora, io oggi vorrei dedicare questa puntata a un cantautore che non c'è più, è morto nel 2017, ma secondo me è uno dei migliori cantautori che abbiamo avuto in Italia. Si chiama Enzo Carella.
2: Grande Enzo Carella.
4: Me lo ricordo, non andavamo.
3: Allora, sì, perché ricordo, Enzo Carella diventò, almeno a livello diciamo popolare, famoso quando partecipò a un festival di Sanremo nel 79, poi ne parleremo. Ma Enzo Carella è veramente un interprete unico, io direi anche stralunato e di avanguardia nel panorama della musica d'autore italiana. È chitarrista, era chitarrista, cantante e soprattutto il binomio con il grande poeta e paroliere Pasquale Panella ha permesso a Enzo Carella veramente di diciamo di incidere dei brani che secondo me hanno veramente qualcosa di molto attuale, cioè sono brani che appena li ascolteremo sono molto ricchi musicalmente anche con i testi.
2: Certo, volevo soltanto ricordare che Panella è quello che poi ha scritto i testi all'ultimo Lucio Battisti.
3: Sì, poi ne parleremo un attimo perché Battisti si ispirò anche per certi versi a questi primi brani di Enzo Carella, e quindi conobbe, grazie a Enzo Carella, conobbe anche Pasquale Panella con cui poi ha inciso i famosi 5 dischi bianchi. Ecco, io ultime cose di introduzione su Panella. Allora, insieme in sostanza questo binomio riesce a fare veramente un salto, che quindi scavalca quella situazione della musica leggera italiana e la innovano in maniera veramente intelligente e innovativa. Io direi quindi di partire subito con il primo brano che ho scelto, che poi è il primo che ha inciso nel 76, e si intitola Fosse Vero.
2: Fosse Vero è un brano molto... Vuoi dire qualche cosa su questa canzone prima di andarla a ascoltare?
3: Allora, questa canzone, dove ci sono anche dei musicisti con cui lui ha suonato, in particolar modo quelli che hanno formato il gruppo, il complesso dei Goblin. Allora, noi noteremo che Carella ha una voce veramente caratterizzata da delle sfumature molto roche, sussurrate, cioè ha una voce veramente sussurrata, gentile, e non si sofferma sui virtuosismi, sulla forza lirica del canto, perché ha un approccio canoro veramente confidenziale, sembra quasi distaccato quando canta queste canzoni, e lo vedremo anche in altri brani successivi.
2: Allora iniziamo. Fosse Vero, Enzo Carella. Vero.

0: Allora, questo è Fosse Vero di Enzo Carella.
1: Sì, Fosse Vero è il primo brano che fa conoscere Carella, ed è compreso nell'album Vocazione. Come si evince da questo primo brano, Carella in sostanza riesce con la sua musica ad assecondare proprio questi giochi di parole, le famose calembour o diciamo le metafore, le metriche regolari scritte da Pasquale Panella. Se fate caso, poi lo vedremo anche nel successivo brano, c'è una fusion molto forte tra lui in sostanza l'ha fatto anche Pino Daniele all'inizio, ha riportato una novità nella musica leggera italiana, cioè una fusione tra il funky e la black music, e quindi questo groove che esiste nelle sue canzoni, lo vedremo anche in quello successivo, gli danno veramente dando una cifra nuova alla musica leggera, e l'interpretazione sua è sempre molto ritmica, molto, molto corporale. Io passerei a questo punto al secondo brano in scaletta, che è quello che ha dato anche maggiore visibilità e successo a Carella.
0: E questa se la ricorderanno Malamore. Malamore, bellissima canzone. Malamore. Sentiamola.
1: È bellissima.

0: anche musicalmente è straordinario questo brano, no?
1: Sì, è straordinario veramente, perché come dicevo prima, Malamore è un brano dove si sente un movimento ritmico molto fluido, coinvolgente, con la sezione ritmica che ti spinge a ballare, no? Basso e batteria in questo groove veramente molto coinvolgente, diciamo. Due o tre cose su questo brano. Allora, il testo, come vedete, come ascoltiamo, è in sostanza un testo dove c'è un'esplorazione sull'amore molto febbrile, molto addormentata, e c'è una sofferenza fisica, no? Quando dice mi infiamma il polmone, l'asma che mi cola come piombo sul cuore, un ago nella pelle è il tuo luogo migliore, in sostanza. Poi dice: attenzione, il cuore che divori come un pugno di more. Insomma, qui c'è la passione e la distruzione dell'amore, in sostanza, no? Quindi tipica di alcuni brani di Panella, che poi riprenderà anche con Battisti. A proposito di Battisti, Battisti ascolta questo brano del 1977 e ne rimane folgorato, l'ha detto proprio lui in un'intervista, rimane esterrefatto, e affermò che in quel momento Carella era il cantante italiano che lo intrigava di più, e rimase sorpreso appunto da questi testi di Panella. Cosa è successo poi negli ultimi anni? Che un comico, ho trovato questo su YouTube, che si chiama Maccio Capatonda, voleva inserire Malamore, Amare, queste canzoni, quell'altra che ascolteremo da poco. Questo comico attore ha cercato di contattarlo per inserirlo in un suo film. Invece chi ci è riuscito in sostanza è stato un altro cantautore italiano, Sinigaglia, che ha interpretato, Riccardo Sinigaglia ha interpretato in maniera veramente molto notevole, sì, in un film del 2019 che si intitola Lo Spietato, con l'attore Scamarcio.
0: Senti, ecco, c'è stato anche Adriano Pappalardo che è esordito con le canzoni di
1: Infatti è stato Pappalardo più il ponte, diciamo, per Battisti, per avvicinarsi a Panella,
0: sì,
1: perché aveva scritto alcuni brani iniziali per Adriano Pappalardo.
2: Quindi diciamo che i testi sono curati da altri, la musica comunque la fa lui.
1: Carella, sì, Carella appunto, diciamo, è innovativo dal punto di vista musicale, e poi si è fatto accompagnare da ottimi interpreti della musica, no? Penso a uno che ha lavorato pure molto, ha suonato molto fino a Daniela, la batteria, che è Marangolo, per esempio.
0: Ah, sì.
1: Poi c'erano i Goblin, insomma.
0: I Goblin, sì. Non c'era il figlio di Simonetti, no?
1: Sì, il figlio di Simonetta, sì, è vero.
0: Senti, facciamo allora un attimo la pubblicità, pochi secondi, rimani in linea.
3: Perfetto. C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io

0: sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Eccoci qua, pronto.
3: Allora, passiamo a 2 anni dopo. Siamo nel gennaio del 1979 e Carella, che incideva per la RCA, partecipa al Festival di Sanremo. È un festival molto dimesso, la RAI non lo trasmetterà. Allora c'erano le tre serate, non è come adesso, e ci sarà solo l'ultima serata il sabato presentata da Mike Bongiorno. Carella presenta un brano sempre scritto da Pasquale Panella che si intitola Barbara.
2: Sentiamola.

0: questa è Barbara, eh?
1: Sì, Barbara arriverà seconda a quel festival perché vincerà un certo Verignaghi, Nino Verignaghi, chissà chi se lo ricorda.
0: Come no, come no.
1: Ok, ecco, e vince questo Sanremo con una canzone Amare, il titolo di questa canzone.
0: Amare, di Nino Verignaghi.
1: Cito
0: sì.
1: Solo una, qualche frase di questa canzone che ha vinto Sanremo quell'anno, quando dice: amare non basta aver vent'anni per amare, illudersi che insieme sia migliore e poi sentirsi male. Insomma, questo è il testo che, della canzone che vince Sanremo quell'anno. Barbara arriverà seconda e, come vediamo qui ancora, come in Malamore ci sono in questa ballata pop ci sono delle, come dire, il testo è ermetico, è ironico e anche sensuale allo stesso tempo, no? Erotico, quando cita diverse cose che riguardano il rapporto e la ballata d'amore con una donna, in sostanza.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Intanto
1: c'è
0: in
1: un gioco linguistico molto forte. Molto. Prego,
0: in sottofondo sto facendo sentire un pezzettino di Amare che tu hai citato, così per far capire.
2: Vivere la vita insieme a me.
3: Che vince quella?
0: Questa è la canzone che vinse Mino Verignaghi.
1: Infatti, lui rimase, sembra, da quello che ho trovato sulla sua vita, sulla storia di Carella come autore cantante, è rimasto un po' deluso da questo secondo posto, però riuscirà questa canzone a farlo conoscere al grande pubblico. Carella interpreta questo brano l'anno dopo di Rino Gaetano, che si presentò con Gianna, e ha le movenze sul palco molto, basta vedere il video anche di questa esibizione a Sanremo, dove lui saltella, balla con quattro ballerine che hanno il testo e ballano insieme, e quindi Carella in questa canzone in sostanza si mette anche in gioco. Però il problema qual è? Che Carella in sostanza era abbastanza avanti rispetto ad altri autori della canzone italiana, e quindi Carella comincia a capire che il sistema, l'industria discografica non sa come venderlo, tra virgolette,
0: esatto,
1: no? Quindi c'è questa incomprensione e questa incapacità di capire che è un ottimo autore.
0: Sentite cosa vince, questo vince, proprio la classica canzone d'amore italiana. Va bene, era questo, era il paragone, va bene.
1: Allora, io passerei a un altro bel brano di Carella, il quarto che ho scelto, che è Amara, che è molto, molto bello, con l'assolo di chitarra.

0: Pure la musica è fatta proprio.
1: Niente male,
2: Bella, bella, sì. Allora, il testo, come vedete, è molto ironico quando dice: tu sei quella che partì di miele e amara tornò, io sono fedele a questo dolce fiele, amara io ti amerò. Poi nel refrain, quando dice: ah, orizzonte tu sei, tu che non finisci mai, tu mai, tu sei tanta e non più sei la santa che fa. Vedete come lui salta e canta, la canta in maniera, direi, quasi sincopata questa canzone. È diverso da tutti gli altri cantanti di quel periodo, insomma, veramente è innovativo questa modalità anche di cantare l'amore, anche l'ambivalenza dell'amore, eccetera. Vabbè, qui il supporto è quello di Panella, e lui è molto bravo, perché veramente è un funky pop molto raffinato.
0: La interpreta bene.
2: Certo.
1: Anche se era avanti per quel periodo, era molto avanti. Quindi il grande successo non l'ha avuto proprio perché lui era avanti, forse se
2: perché non è stato
1: capito subito.
2: Non è stato ben capito, quell'anno la gente preferiva ascoltare Alan Sorrenti, che cantava Tutta l'unica donna per me,
1: o Vermianchi,
2: un esempio, insomma,
1: certo.
2: Del 79. Invece accarizza il testo. Lui non ho mai sentito un cantante che canta in questo modo, perché lui quando canta proprio le parole le sfiora, non, come ho detto all'inizio non ha un'interpretazione certamente, come dire, virtuosistica, con una potenza vocale. È così, era così.
1: Va bene, prossima canzone.
2: Allora, adesso passiamo al 1981, ed è il terzo album in studio che produce Scarella. Allora, si intitola Sfinge, questo long playing, è arrangiato da Elio Danna. Elio Danna, come ci sappiamo, è il flautista sassofonista degli Osanna. Egli passa definitivamente alla RCA. Il brano che ho scelto, anche questo molto bello, è Mare sopra e sotto.

0: Eccola qua, bella questa, anche questa, vero Peppe?
1: Molto bella. Qui il mare è in sostanza una metafora totale, perché i versi di questa canzone, dove dice è tutto un mare di mare sopra e sotto, e c'è un abbandono, una tensione anche erotica nel brano. È bello da far tremare, mi ha sedotto, ah, quante spiagge, è una pancia tutta mia che si fa un po' toccare, un poco no, insomma. Il mare qui diventa in sostanza il corpo, la pelle che arrossisce, e quindi si abbandona all'estasi del caldo e dell'estate, in sostanza.
0: Molto bella questa. Ultima
1: che
0: canzone
1: succede? Che succede appunto dove 1981 per 11 anni non si sa più nulla di Carella.
0: Ci ha pensato un po' per creare qualche altra cosa.
1: Ha deciso che non si voleva far sfruttare dall'industria discografica. Si sentiva non compreso per le novità che abbiamo finora ascoltato, novità musicali e non solo, e tornerà 11 anni dopo con un long play che si intitola Carella de Carellis, e qui ci sono degli inediti sul lato A di questo long play, e invece ci sono dei remix di questi brani che abbiamo ascoltato sul lato B. Io passerei all'ultima canzone, che è contenuta nel 1995, sempre con la collaborazione di Pasquale Panella, pubblica il long play Se non cantassi sarei nessuno, l'Odissea di Carella e Panella. È un concept album che si ispira all'Odissea di Omero. E qui c'è una canzone, cioè sono diverse, io ho scelto per chiudere la trasmissione di oggi, Partire, Televisori Viaggiatori.
0: Ma sempre con l'RCA?
1: Sì, è stata la sigla finale, Partire, del programma di Tele Monte Carlo di allora, Appunti disordinati di viaggio.
0: Sentiamola.
1: Sentiamo.

0: Senti, ma questi televisori viaggiatori a chi si riferisce?
1: Ah, si riferisce anche a noi che andiamo in giro per il mondo e andiamo con questi entusiasmi a fare i nostri viaggi, come se fossimo dei televisori viaggiatori, in sostanza, ecco. Dice questa nell'intervista.
2: Ah, bene. Abbiamo riscoperto allora un cantautore che forse era stato dimenticato un po'
1: andava ricordato. Io,
2: certo.
1: Io l'ho conosciuto personalmente, ho conosciuto la canzone Barbara perché mi interessava allora, lavorando alla mia tesi, fenomeno della canzone italiana e battevamo di Sanremo. Poi l'ho riscoperto nel tempo andando a cercare chi era realmente Enzo Carella. Vorrei chiudere dicendo che lui farà un ultimo album successivo a questo, che si intitola Aoye Nana, che è il titolo di varie interazioni che sono presenti in questo album. Vorrei ricordarlo perché Enzo Carella è morto nel febbraio del 2017 a seguito di un attacco cardiaco, era già ricoverato in terapia intensiva in ospedale di Roma. Leggo alcune cose brevemente dal giornale della Repubblica del febbraio del 2017, il 2 febbraio. Carella fu lanciato da Vincenzo Micocci, grande storico promoter musicale e amico personale di Carella. Per la genialità dei suoi suoni, Enzo fu paragonato musicalmente a Battisti, grazie anche ai testi di Panella, come abbiamo già detto, che all'epoca erano erotici, esoterici, visionari, eccetera. Anche Arbore era interessato al fenomeno Carella, tant'è vero che proponeva i suoi brani nella trasmissione radiofonica Alto Gradimento. Carella era un musicista non omologato, uno dei pochi artisti in grado di regalare un tocco di novità e di anticonformismo nella musica italiana. E proprio Battisti lo giudicò uno dei pochissimi musicisti degni di nota. Anche in particolar modo il suo genere, il genere musicale, era un genere veramente ironico, nuovo e molto calzante nelle sue interpretazioni. E in particolar modo, chiudo, Carella in un'intervista che ho letto, anche quando parlava di questa sua esperienza a Sanremo, diceva tutti gli altri erano tesi, tutti a provare, a riprovare i brani, e dice io invece me la sono presa con distacco, con curiosità, senza farmi prendere dallo stress di quella competizione. Ecco, questo era Carella.
2: Il suo spirito era, sì, questo.
1: Ultimissime cose per chiudere. Allora, nel 2012 Colapesce ha fatto una cover di Malamore, si è ispirato appunto a questo brano, e infine il cantautore romano Simone Avicola ha dedicato un ampio progetto a Carella e lo sta riportando dal 2025 diversi concerti che sta tenendo, e ha scritto anche, quindi canta Carella, e ha scritto anche un libro, una biografia di Carella intitolato Dolce tu per tu.
2: Bene. Benissimo, bello. Oggi abbiamo fatto proprio una bellissima puntata dedicata a questo cantautore e ci fa piacere, insomma.
0: Il prossimo giovedì ci sei o ci dai forfè?
1: Penso di esserci. Ah, bene. Sto lavorando a qualcun altro.
0: Noi stasera ti invitiamo alla festa della birra.
2: Alla nostra festa, facciamo una festa.
0: Ah, no, non siamo noi, c'è la festa della birra a Piazza Vittoria. Sono quattro serate,
2: sì.
0: Giovedì, venerdì, sabato e domenica. Stasera ci dovrebbe essere la cover band degli U2. Ogni sera c'è una cover band, poi c'è birra, c'è panini. Insomma, è un modo per stare insieme.
2: No? Ah, una bella birra artigianale.
1: Mi devo concentrare, devo provare i brani perché dopo domani dobbiamo esibirci a Cascata.
2: Ah, tu c'hai il concerto, diciamolo però.
0: Diciamolo. Che cos'è? Dici, racconta.
1: Allora, alle 17:30 presso il centro anziani di Castello Onorato, il coro Evergreen presenterà i brani che ha già presentato
2: in altre
1: Iqbal. Nel giugno scorso.
2: Quanti elementi è composto questo?
1: Mamma mia, siamo diventati tanti. Siamo oltre 35 persone. Prevalentemente sono donne.
2: Ecco, le musiche, i brani di che
1: allora, i brani sono gli stessi dell'altra volta. Si va da Giovanotti con Ragazzi Fortunati, poi Ragazzi Fortunati che abbiamo rivisitato come testo, poi c'è Battisti con Nastro Rosa. E poi c'è un omaggio c'è Spadazzolelle Caffè. Vabbè. E poi abbiamo omaggiato Ornella Vanoni con tre
2: brani. Musiche contemporanee.
1: Sì, diciamo. Poi canzoni napoletane, c'è Luna Rossa, Il Coro delle Lavannate, la rumba degli Squinizi.
0: E quindi
1: chiudiamo con i Beatles.
0: Pensavo con l'inno d'Italia.
2: No.
0: Senti,
2: ma il maestro
1: Ezio Mazzola.
0: Ma c'è anche un accompagnamento musicale o solo voci?
1: Allora c'è ovviamente lui alla chitarra e poi alcuni di noi, alcuni brani suoneranno delle percussioni, okay, e così via per accompagnare.
2: Siete tutti invitati, quindi è libero l'accesso.
1: Su a Cassetto Dorato.
0: Quando si riempie la sala
2: sentite fuori.
0: Va bene.
2: Grazie
0: Peppe, a giovedì prossimo.
2: Buona giornata, buona fine giornata. Grazie. Ciao.
0: Va bene, siamo arrivati proprio alla fine.
2: Bello,
0: ce l'eravamo un po' dimenticato questo cantautore, no?
2: È stata una riscoperta.
0: Una riscoperta.
2: Diciamo,
0: sigla.
3: Formia vi ha presentato Noi Tre. 50 anni di radio, 50 anni di Noi Tre. Noi Tre. Perché una bella storia non ha mai un'ultima puntata.
0: Allora, caro Giovanni,
2: chissà quando la faremo l'ultima puntata.
0: Non lo so, vediamo. Ve lo faremo sapere. Un'ultima battuta prima di chiudere, perché sono uscite. Mi sembra che sia uscita. Hanno svelato il governo sta facendo la finanziaria, no?
2: Sì. Mancano un po' di soldi.
0: Però.
2: E già il ministro ha detto: la vedo brutta.
0: Li hanno trovati contributo su banche e assicurazioni per 5 miliardi. Quindi non lo volevano fare, alla fine l'hanno fatto.
2: Stanno scavando dove li trovano. Basta che non ci mettono qualche altra tassa.
0: Perché le industrie petrolifere dice che hanno abbassato. Sì. Secondo me non è un regalo. Secondo me è caro lo stesso, perché quelli ci guadagnano un sacco di soldi. E mo ci mancano le banche e le assicurazioni. La finanziaria, quindi hanno scavato da tutti e noi abbocchiamo. Signori e signori, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobili della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 22enne del luogo, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, trovato in possesso di droga e attrezzi per la confezione di dosi. Il giovane pusher, che aveva violato al momento dell'arresto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto ad un'accurata perquisizione, culminata nel rinvenimento di sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi. In particolare, il 22enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, già suddivisa in 4 involucri pronti per la cessione, e meno di 3 grammi di hashish. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale plastico utilizzabile per il confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente che gli attrezzi per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati dai carabinieri. Il quadro accusatorio è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e il GIP, accogliendo le richieste della stessa Procura, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia e di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Arresti domiciliari per Roberto Aquilini, uno dei 5 indagati arrestati una settimana fa per il pestaggio di Francesco Valeriano, avvenuto il 30 giugno del 2025 nel carcere di Rebibbia e costato poi la morte del DJ formiano. La decisione è stata assunta dal giudice per le indagini preliminari Roberto Ranazzi, all'esito dell'interrogatorio dell'uomo che, alla presenza del suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, ha risposto alle domande, contribuendo così alla ricostruzione dei fatti avvenuti la mattina di quella tragica giornata. Nella cella numero 9 è emerso in particolare che nessuna delle persone ascoltate a sommarie informazioni nella immediatezza dei fatti ha descritto condotte violente direttamente attuate da Aquilini, un elemento fatto rilevare dalla difesa nell'istanza di attenuazione della misura restrittiva dalla custodia in carcere a quella dei domiciliari. Allo stato dei fatti, quasi tutto ciò che è avvenuto il 30 giugno 2025 è stato portato all'attenzione del GIP, ma l'indagine non è chiusa perché mancano alcuni tasselli circa la sorveglianza e sul perché non ci fu un controllo dopo che l'infermeria aveva chiamato Francesco Valeriano perché si recasse nell'ambulatorio per ritirare la dose di metadone. Ci furono 3 chiamate al citofono del detenuto formiano senza risposta, avvennero tra le 8:30 e le 9, quando cioè l'aggressione era in atto. I 5 detenuti indagati, come risulta dalle immagini, sono entrati nella cella numero 9 con le mani coperte da guanti da palestra alle 8:27 e vi sono rimasti per 2 ore, avendo così tutto il tempo persino di ordinare ai compagni di cella di Francesco di pulire il sangue sparso sul pavimento della cella numero 9. L'amministrazione comunale di Formia riconosce la validità della clausola sociale a tutela degli ex lavoratori dell'appalto della sosta a pagamento, ma il bando di assunzione va avanti lo stesso. È risultato di una giornata significativa che ha visto l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianluca Taddeo e i dirigenti Rossi e Sciarra, incontrare il segretario provinciale del sindacato Ultux, che rappresenta la maggioranza dei lavoratori, fino a marzo in forza alla Capacity. Cartisano era accompagnato dai propri legali, ha chiesto alla amministrazione un intervento finalizzato a massimizzare le tutele e la salvaguardia dei lavoratori, cioè l'applicazione della clausola sociale e di sospendere la procedura assunzionale avviata dalla Formia Rifiuti Zero e chiarimenti su come la stessa Formia Rifiuti Zero stia applicando la volontà del Consiglio Comunale di tutelare i livelli occupazionali. I dirigenti hanno precisato che l'applicazione degli indirizzi forniti al Consiglio Comunale afferiscono alla sfera dei soggetti agenti, ovvero alla Formia Rifiuti Zero. La posizione dell'amministrazione comunale, ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, è sempre la stessa, riportata nella delibera di marzo. Per quanto di nostra competenza, ha aggiunto il sindaco Taddeo, abbiamo sempre sostenuto la clausola sociale, naturalmente nei termini consentiti dalla normativa, ovvero quella per le società in-house. Nel pomeriggio il presidente della commissione trasparenza, Amato Lamura, ha preso atto dell'assenza della maggioranza dalla riunione convocata per discutere sul futuro dei lavoratori, che peraltro in quella sede hanno presentato la diffida. L'opposizione, ha affermato Lamura, rimane ferma nel chiedere l'applicazione della clausola sociale prevista e votata dal Consiglio Comunale ed il ritiro del bando di selezione che non la prevede. L'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, ha ribadito di non avere al momento motivazione di legge per ritirare il bando di selezione dei dipendenti e ha anche precisato che al momento non ha ancora firmato il contratto approvato al Consiglio Comunale. Un altro incontro è previsto tra le parti all'Ispettorato del Lavoro di Latina, mentre domani scade il termine ultimo per presentare la domanda per partecipare alla selezione. Ha preso il via a Gaeta nella mattinata di ieri la seconda edizione di Gaeta Festival della Narrazione. 3 giorni tra campioni olimpici, storie di resilienza e valori educativi. Il programma si è sviluppato nella parte iniziale con un incontro al teatro Ariston, poi nel pomeriggio al villaggio dello sport allestito nelle piazze Monsignor di Liegro e 19 maggio. Un progetto che punta a coinvolgere direttamente bambini e ragazzi, allievi delle scuole del territorio. In mattinata al teatro Ariston, affollato di studenti e rappresentanti di istituzioni, autorità civili, militari e religiose, sono intervenuti il sindaco Cristian Leccese, il consigliere regionale Cosmo Mitrano, l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, la delegata del CONI Ornella Di Criscio, il presidente della provincia Federico Carnevale, in conferenza esterna l'assessore regionale allo sport e ambiente Elena Palazzo. E ancora, attraverso una serie di interventi ed interviste, l'ex giocatore Giuseppe Incocciati, poi Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa, vincitrice della Women's American Cup 2024, Pierluigi Fornelli, direttore tecnico della sezione vela delle Fiamme Gialle, l'onorevole Maria Spena, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Stefano Tilli, campione europeo di atletica leggera e legend di Sport e Salute, Alessandro Inserra, presidente degli Istituti Riuniti della e poi altri interventi del capitano Francesco Perrone, responsabile della sezione vela delle Fiamme Gialle di Gaeta. I lavori proseguiranno nella giornata di oggi, si concluderanno domani sia al teatro Ariston di Gaeta che al villaggio dello sport. Ascoltiamo ora le interviste con il sindaco Cristian Leccese ed il consigliere regionale Cosmo Mitrano.
3: Sindaco Cristian Leccese, seconda edizione del Festival della Narrazione Sportiva, un altro grande evento soprattutto per i giovani a Gaeta e nel Golfo.
4: Sì, esattamente, è un altro tassello che si inserisce nel quadro più ampio che ormai abbiamo voluto definire Gaeta Città dei Festival, un nuovo festival che inizia anche con una proiezione nazionale importante, come sapete, insieme a altre 4 città, Policoro, San Bartolomeo in Galdo, Ripatiatina e la città greca di Olimpia, abbiamo iniziato una nuova avventura che è quella appunto di un protocollo d'intesa per sviluppare il Festival del Mito Sportivo, che si coordinerà chiaramente con il Festival della Narrazione, con il Festival dello Sport, per accrescere sempre di più quello che è il tema e il valore, più che altro l'esempio dello sport, dei grandi uomini, delle grandi donne che hanno saputo realizzare una vita di successo e chiaramente emulare e cercare di trasferire questi grandi valori umani che lo sport trasferisce. Compatibilmente è anche un bellissimo evento che attrae ragazzi da tutto il territorio, qualche turista, perché si mette alla prova tutto ciò che sono i grandi protagonisti dello sport a diretto contatto con i ragazzi nelle varie dimostrazioni di piazza. Una bellissima manifestazione che ci darà anche la possibilità magari di poter avviare o di poter far innamorare qualche giovane alle varie discipline sportive e che mette, ecco, sempre al centro Gaeta nel panorama regionale e nazionale.
3: Sì, regionale Cosmovitrano, un evento di grande importanza soprattutto per i giovani.
5: Una seconda edizione che si arricchisce del villaggio dello sport, ormai questo evento è diventato un punto di riferimento nell'Italia centrale come festival dello sport. L'obiettivo è quello di valorizzare certi principi, di creare aggregazioni, di avvicinare i giovani a quello che è lo sport, non soltanto per motivi di salute ma anche per motivi sociali, per trasmettergli anche quei valori che purtroppo si stanno perdendo, del sacrificio, dell'impegno, della dedizione, della passione. Un festival che è caratterizzato da più di 20-25 ospiti, tra campioni olimpici, campioni del mondo, campioni italiani, di tantissime discipline sportive. Quindi oggi possiamo dire che il risultato l'abbiamo raggiunto, ma si può crescere ancora, perché nel territorio ancora non esiste a livello d'Italia centrale un festival di queste dimensioni, di queste caratteristiche, perché è un format diverso, dove la mattina si fa il teatro Harrison, si presentano dei libri, si presentano gli sportivi e si dialoga con i giovani, e il pomeriggio ci sono esibizioni delle società sportive, che ringrazio tutte per la partecipazione, perché senza di loro questo festival non sarebbe realizzato.
2: Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana sabato a Maranola in Piazza Ricca dalle 8 alle 12.30 per la raccolta di RAE rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 9, presso l'Istituto Professionale Alberghiero Angelo Celletti di Formia, si terrà un convegno sul tema Innovare oggi per nutrire il domani. Dopo i saluti della dirigente scolastica, dottoressa Monica Piantadosi, ci saranno le relazioni con gli interventi delle professoresse Sabrina Cusano, Concetta Mariano e Laura Legrottaglie, poi quelli del professor Daniele Naviglio, di Chiara Evangelista, di Giuseppina Costabile, Severina Pacifico, Anna Di Verneri, Elena Silvestri e infine quello conclusivo della dottoressa Serena Pittella.
6: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
2: È partita con il piede giusto la Fortitudo Scauri nella gara di apertura del campionato di Serie C maschile di basket. Al Palaborrelli la formazione allenata da Leo Ortensi si è imposta per 79-72 all'ostica squadra del Sannillo Grottaferrata. Un incontro molto combattuto. È stato costruito il vantaggio dai cestisti scauresi nella prima parte della gara, un margine decisivo per arginare nei secondi 20 minuti il ritorno dell'avversario. I romani hanno provato ad annullare il distacco di 6 punti, ma gli scauresi hanno saputo stringere i denti, confezionando il primo importante successo della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

nostro secondo appuntamento settimanale dedicato a Napoli, oggi giovedì naturalmente. Allora vediamo che cosa ci ricorda questa giornata, 15 ottobre, naturalmente giovedì, Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, e Santa Tecla. Quando è colmo la brocca a ogni mossa, trabocca. Ecco. E queste sono le solite freddure del vino. Allora, siamo all'appuntamento partenopeo, non resta che augurare come sempre il nostro buon ascolto e il nostro naturalmente buon pomeriggio da Radio Formia. Siamo pronti per lo spazio che dedichiamo, secondo appuntamento dedicato a Napoli.

lettera d'amore. Una mamma scrive, quando vuoi tornare? Lorda ma voto in coppa a questo cuore, prima che hai modo ti voglio abbracciare.

0: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Torniamo dunque all'appuntamento al ristorante La Villetta per questa cena degustazione. L'appuntamento è per venerdì 23 di ottobre, alle 20.30 si parte con l'antipasto, primo piatto, secondo piatto, pasticceria secca, accompagnato naturalmente dal Sua Maestà il Vermentino, con l'azienda Montececubi, con la cantina Banfi e con la cantina Di Seddi, naturalmente la pasticceria secca accompagnata dal vino dolce. Per ulteriori informazioni, come sempre, vi ricordiamo il numero storico, lo 0771 72 31 13, oppure le vostre prenotazioni, preferibilmente sul WhatsApp, al 393 90 12 195. Questo è dunque l'appuntamento al ristorante La Villetta, Sua Maestà il Vermentino, presente questa cena degustazione venerdì 23 di ottobre alle 20.30. Il ristorante La Villetta, come sempre, vi aspetta a Gianola, Formia naturalmente, in via del Porticciolo Romano.

0: 392 30 28 186, Frantoio Oleario a Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e...

pertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia da Bodana me Vicenza, l'albergatrice che coppa per rovina. Vorrei sapere una cosa per

menabbocia che i songa capo d'oeste, io saccio che la capo in un sapite, sentite a me, che ste po' bene vostro, è inutile perciò che voi cagnite, poca d'amborto con senza mia.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobili della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 22enne del luogo, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, trovato in possesso di droga e attrezzi per la confezione di dosi. Il giovane pusher, che aveva violato al momento dell'arresto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto ad un'accurata perquisizione, culminata nel rinvenimento di sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi. In particolare, il 22enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, già suddivisa in 4 involucri pronti per la cessione, e meno di 3 grammi di hashish. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale plastico utilizzabile per il confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente che gli attrezzi per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati dai carabinieri. Il quadro accusatorio è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e il GIP, accogliendo le richieste della stessa Procura, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia e di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Arresti domiciliari per Roberto Aquilini, uno dei 5 indagati arrestati una settimana fa per il pestaggio di Francesco Valeriano, avvenuto il 30 giugno del 2025 nel carcere di Rebibbia e costato poi la morte del DJ formiano. La decisione è stata assunta dal giudice per le indagini preliminari Roberto Ranazzi, all'esito dell'interrogatorio dell'uomo che, alla presenza del suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, ha risposto alle domande, contribuendo così alla ricostruzione dei fatti avvenuti la mattina di quella tragica giornata. Nella cella numero 9 è emerso in particolare che nessuna delle persone ascoltate a sommarie informazioni nella immediatezza dei fatti ha descritto condotte violente direttamente attuate da Aquilini, un elemento fatto rilevare dalla difesa nell'istanza di attenuazione della misura restrittiva dalla custodia in carcere a quella dei domiciliari. Allo stato dei fatti, quasi tutto ciò che è avvenuto il 30 giugno 2025 è stato portato all'attenzione del GIP, ma l'indagine non è chiusa perché mancano alcuni tasselli circa la sorveglianza e sul perché non ci fu un controllo dopo che l'infermeria aveva chiamato Francesco Valeriano perché si recasse nell'ambulatorio per ritirare la dose di metadone. Ci furono 3 chiamate al citofono del detenuto formiano senza risposta. Avvennero tra le 8:30 e le 9, quando cioè l'aggressione era in atto. I 5 detenuti indagati, come risulta dalle immagini, sono entrati nella cella numero 9 con le mani coperte da guanti da palestra alle 8:27 e vi sono rimasti per 2 ore, avendo così tutto il tempo persino di ordinare ai compagni di cella di Francesco di pulire il sangue sparso sul pavimento della cella numero 9. L'amministrazione comunale di Formia riconosce la validità della clausola sociale a tutela degli ex lavoratori dell'appalto della sosta a pagamento, ma il bando di assunzione va avanti lo stesso. È risultato di una giornata significativa che ha visto l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianluca Taddeo e i dirigenti Rossi e Sciarra, incontrare il segretario provinciale del sindacato Ultux, che rappresenta la maggioranza dei lavoratori, fino a marzo in forza alla Capacity. Cartisano era accompagnato dai propri legali, ha chiesto alla amministrazione un intervento finalizzato a massimizzare le tutele e la salvaguardia dei lavoratori, cioè l'applicazione della clausola sociale e di sospendere la procedura assunzionale avviata dalla formula rifiuti zero e chiarimenti su come la stessa formula rifiuti zero stia applicando la volontà del Consiglio Comunale di tutelare i livelli occupazionali. I dirigenti hanno precisato che l'applicazione degli indirizzi forniti al Consiglio Comunale afferiscono alla sfera dei soggetti agenti, ovvero alla formula rifiuti zero. La posizione dell'amministrazione comunale, ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, è sempre la stessa, riportata nella delibera di marzo. Per quanto di nostra competenza, ha aggiunto il sindaco Taddeo, abbiamo sempre sostenuto la clausola sociale, naturalmente nei termini consentiti dalla normativa, ovvero quella per le società in-house. Nel pomeriggio il presidente della commissione trasparenza, Amato Lamura, ha preso atto dell'assenza della maggioranza dalla riunione convocata per discutere sul futuro dei lavoratori, che peraltro in quella sede hanno presentato la diffida. L'opposizione, ha affermato Lamura, rimane ferma nel chiedere l'applicazione della clausola sociale prevista e votata dal Consiglio Comunale ed il ritiro del bando di selezione che non la prevede. L'amministratore unico della formula rifiuti zero, Raffaele Rizzo, ha ribadito di non avere al momento motivazioni di legge per ritirare il bando di selezione dei dipendenti e ha anche precisato che al momento non ha ancora firmato il contratto approvato al Consiglio Comunale. Un altro incontro è previsto tra le parti all'Ispettorato del Lavoro di Latina, mentre domani scade il termine ultimo per presentare la domanda per partecipare alla selezione. Ha preso il via a Gaeta nella mattinata di ieri la seconda edizione di Gaeta Festival della Narrazione. 3 giorni tra campioni olimpici, storie di resilienza e valori educativi. Il programma si è sviluppato nella parte iniziale con un incontro al teatro Ariston, poi nel pomeriggio al villaggio dello sport allestito nelle piazze Monsignor di Liegro e 19 maggio. Un progetto che punta a coinvolgere direttamente bambini e ragazzi, allievi delle scuole del territorio. In mattinata al teatro Ariston, affollato di studenti e rappresentanti di istituzioni, autorità civili, militari e religiose, sono intervenuti il sindaco Cristian Leccese, il consigliere regionale Cosmo Mitrano, l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, la delegata del CONI Ornella Di Criscio, il presidente della provincia Federico Carnevale, in conferenza esterna l'assessore regionale allo sport e ambiente Elena Palazzo. E ancora, attraverso una serie di interventi e di interviste, l'ex giocatore Giuseppe Incocciati, poi Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa, vincitrice della Women's American Cup 2024, Pierluigi Fornelli, direttore tecnico della sezione vela delle Fiamme Gialle, l'onorevole Maria Spena, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Stefano Tilli, campione europeo di atletica leggera e legend di Sport e Salute, Alessandro Inserra, presidente degli Istituti Riuniti della e poi altri interventi del capitano Francesco Perrone, responsabile della sezione vela delle Fiamme Gialle di Gaeta. I lavori proseguiranno nella giornata di oggi, si concluderanno domani sia al teatro Ariston di Gaeta che al villaggio dello sport. Ascoltiamo ora le interviste con il sindaco Cristian Leccese ed il consigliere regionale Cosmo Mitrano.
3: Sindaco Cristian Leccese, seconda edizione del Festival della Narrazione Sportiva, un altro grande evento soprattutto per i giovani a Gaeta e nel Golfo.
4: Sì, esattamente, è un altro tassello che si inserisce nel quadro più ampio che ormai abbiamo voluto definire Gaeta Città dei Festival, un nuovo festival che inizia anche con una proiezione nazionale importante, come sapete, insieme a altre 4 città, Policoro, San Bartolomeo in Galdo, Ripatiatina e la città greca di Olimpia, abbiamo iniziato una nuova avventura che è quella appunto di un protocollo d'intesa per sviluppare il Festival del Mito Sportivo, che si coordinerà chiaramente con il Festival della Narrazione, con il Festival dello Sport, per accrescere sempre di più quello che è il tema e il valore, più che altro l'esempio dello sport, dei grandi uomini, delle grandi donne che hanno saputo realizzare una vita di successo e chiaramente emulare e cercare di trasferire questi grandi valori umani che lo sport trasferisce. Compatibilmente è anche un bellissimo evento che attrae ragazzi da tutto il territorio, qualche turista, perché si mette alla prova tutto ciò che sono i grandi protagonisti dello sport a diretto contatto con i ragazzi nelle varie dimostrazioni di piazza. Una bellissima manifestazione che ci darà anche la possibilità magari di poter avviare o di poter far innamorare qualche giovane alle varie discipline sportive e che mette, ecco, sempre al centro Gaeta nel panorama regionale e nazionale.
5: Sì, regionale Cosmovitrano, un evento di grande importanza soprattutto per i giovani.
6: Una seconda edizione che si arricchisce del villaggio dello sport, ormai questo evento è diventato un punto di riferimento nell'Italia centrale come festival dello sport. L'obiettivo è quello di valorizzare certi principi, di creare aggregazioni, di avvicinare i giovani a quello che è lo sport, non soltanto per motivi di salute ma anche per motivi sociali, per trasmettergli anche quei valori che purtroppo si stanno perdendo, del sacrificio, dell'impegno, della dedizione, della passione. Un festival che è caratterizzato da più di 20-25 ospiti, tra campioni olimpici, campioni del mondo, campioni italiani, di tantissime discipline sportive. Quindi oggi possiamo dire che il risultato l'abbiamo raggiunto, ma si può crescere ancora, perché nel territorio ancora non esiste a livello d'Italia centrale un festival di queste dimensioni, di queste caratteristiche, perché è un format diverso dove la mattina si fa il teatro Harrison, si presentano dei libri, si presentano gli sportivi e si dialoga con i giovani, e il pomeriggio ci sono esibizioni delle società sportive, che ringrazio tutte per la partecipazione, perché senza di loro questo festival non sarebbe realizzato.
2: Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana sabato a Maranola in Piazza Ricca dalle 8 alle 12.30 per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 9, presso l'Istituto Professionale Alberghiero Angelo Celletti di Formia, si terrà un convegno sul tema Innovare oggi per nutrire il domani. Dopo i saluti della dirigente scolastica, dottoressa Monica Piantadosi, ci saranno le relazioni con gli interventi delle professoresse Sabrina Cusano, Concetta Mariano e Laura Legrottaglie. Poi quelli del professor Daniele Naviglio, di Chiara Evangelista, di Giuseppina Costabile, Severina Pacifico, Anna Di Verneri, Elena Silvestri e infine quello conclusivo della dottoressa Serena Pittella.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: È partita con il piede giusto la Fortitudo Scauri nella gara di apertura del campionato di Serie C maschile di basket. Al Palaborrelli la formazione allenata da Leo Ortensi si è imposta per 79-72 all'ostica squadra del Sannillo Grottaferrata. Un incontro molto combattuto. È stato costruito il vantaggio dai cestisti scauresi nella prima parte della gara, un margine decisivo per arginare nei secondi 20 minuti il ritorno dell'avversario. I romani hanno provato ad annullare il distacco di 6 punti, ma gli scauresi hanno saputo stringere i denti, confezionando il primo importante successo della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

quell'orario. Intanto buon pomeriggio come sempre, un buon ascolto da Radio Formia. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro programma. Buon ascolto.

invece del News Rolls con quella carezza della sera apre del programma di oggi, questa nostra seconda parte del programma. Raffaello, con tanti amori, si ripropone con un momento musicale con questo amante e innamorato. Ascoltiamolo.

classico adesso lo ascolteremo attraverso la voce di Mina. Intanto salutiamo Rossana e Franco con un saluto per Gabriella e Giuseppe Testa. Un saluto lo mandiamo naturalmente come sempre a Giulia, Ermede e a Tullio. Il nostro buon pomeriggio con Mina, abbiamo detto, la voce del silenzio. Questo è il brano che ci fa ascoltare.

Grazie, abbiamo detto Mina con la voce del silenzio. Il brano l'abbiamo mandato anche per salutare Stanley Franco. Salutiamo ancora Gabriele Giuseppe Testa. Il nostro saluto per Giulia, Ermede e Tullio, naturalmente con le vostre rispettive famiglie. Un saluto e un augurio di un buon pomeriggio in compagnia di Radio Formia, che continua con un altro momento musicale che si propone attraverso la voce del Calone. Allora, Franco Calone con questo brano scritto da Rodogno Casaburi, Nabita e te.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Naturalmente vi diamo l'appuntamento per questo venerdì 23 di ottobre, si parte alle 20.30, cena degustazione in compagnia di Sua Maestà il Vermentino, l'antipasto con Monti Cegubi, primo piatto con la cantina Banfi e ancora secondo piatto con il Vermentino di Gallura Superiore, cantina Biseddi, poi la pasticceria secca, vino dolce, in via del Porticciolo Romano, località Gianola, naturalmente 0771 72 31 13 per saperne di più, oppure per le vostre prenotazioni, preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Vermentino, cena degustazione venerdì 23 ottobre, si parte alle 20.30, questo è l'appuntamento al ristorante della Villetta Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano.

Avvoca, ma ci capite buono? State dicendo che se mi voglio salvare, a già collaborare. Insomma, ma già pentito.

0: cheia, non faccia sbagliare.
1: Allora, questo era il nostro Tutti in carrozza, l'album con il nostro Alberto Selli, che è l'autore di questo brano, insieme a Tony D'Angelis, un giovane onorato. Bene, andiamo avanti con la trasmissione. Loretta Goggi con l'aria del sabato sera, un momento musicale che appartiene un po' alla storia della musica italiana. Salutiamo Civita e Giuliano, insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Naturalmente il nostro buon pomeriggio, Loretta Goggi. L'aria del sabato sera.

tardi, naturalmente, la sua voce con questo momento musicale, una baciata che abbiamo mandato in onda con il titolo Roma Rupiana con D'Agostino, Borelli e Tortora. Naturalmente, questo è il momento musicale. Intanto andiamo avanti con il Mattia Bazar e un altro dei loro grandi successi. Eccolo lì. Allora c'è tutto un mondo intorno.

Matteo Bazar, lasciano il posto a Matteo Tarantino per salutare Lamberto e Lidia. Buon pomeriggio. Naturalmente con il tempo se ne va. Matteo Tarantino è un classico del suo repertorio, lo riascoltiamo insieme.

strumento musicale di Matteo Tarantino con Il tempo se ne va, dà anche titolo a un suo lavoro, questo momento musicale che abbiamo mandato per salutare Lamberto e Lidia, il nostro buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prima di passare alla pubblicità, con Amor mio, Mina, per salutare Tonino Scipione ed Angela, naturalmente. Amor mio, questo è il brano che ascoltiamo adesso, poi la pubblicità.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

amici classici della musica aerea, naturalmente lontano dagli occhi, lontano dal cuore, Sergio Endrigo, abbiamo appena proposto Bella con Luciano Rossi per salutare Gina e Salvatore. Buon pomeriggio, Bella.

grande momento questo qui di Gian di Luciano Rossi, abbiamo appena proposto con questo momento musicale che abbiamo mandato per salutare Gina e Salvatore. Naturalmente lo scomparso di Luciano Rossi ci lascia per un altro scomparso, purtroppo, Gagliardi, con un altro suo momento classico scritto da Amendola e Gagliardi, Come le viole. Salutiamo Velia, buon pomeriggio.

fantastico anche questo qui, come le viole, riascoltato dall'autore Pino Gagliardi, insieme a Mendola hanno scritto questo momento musicale. Allora andiamo a salutare Enza, diciamo veramente gli amici che ci ascoltano dal Pianola e Santoianni, con il nostro Pepino di Nessuno al Mondo.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Bene, anche oggi siamo arrivati al nostro non stop musicale. Come sempre, un buon pomeriggio e naturalmente un buon ascolto della Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobili della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 22enne del luogo, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, trovato in possesso di droga e attrezzi per la confezione di dosi. Il giovane pusher, che aveva violato al momento dell'arresto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto ad un'accurata perquisizione, culminata nel rinvenimento di sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi. In particolare, il 22enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, già suddivisa in 4 involucri pronti per la cessione, e meno di 3 grammi di hashish. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale plastico utilizzabile per il confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente che gli attrezzi per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati dai carabinieri. Il quadro accusatorio è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e il GIP, accogliendo le richieste della stessa Procura, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia e di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Arresti domiciliari per Roberto Aquilini, uno dei 5 indagati arrestati una settimana fa per il pestaggio di Francesco Valeriano, avvenuto il 30 giugno del 2025 nel carcere di Rebibbia e costato poi la morte del DJ formiano. La decisione è stata assunta dal giudice per le indagini preliminari Roberto Ranazzi, all'esito dell'interrogatorio dell'uomo che, alla presenza del suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, ha risposto alle domande, contribuendo così alla ricostruzione dei fatti avvenuti la mattina di quella tragica giornata. Nella cella numero 9 è emerso in particolare che nessuna delle persone ascoltate a sommarie informazioni nella immediatezza dei fatti ha descritto condotte violente direttamente attuate da Aquilini, un elemento fatto rilevare dalla difesa nell'istanza di attenuazione della misura restrittiva dalla custodia in carcere a quella dei domiciliari. Allo stato dei fatti, quasi tutto ciò che è avvenuto il 30 giugno 2025 è stato portato all'attenzione del GIP, ma l'indagine non è chiusa perché mancano alcuni tasselli circa la sorveglianza e sul perché non ci fu un controllo dopo che l'infermeria aveva chiamato Francesco Valeriano perché si recasse nell'ambulatorio per ritirare la dose di metadone. Ci furono 3 chiamate al citofono del detenuto formiano senza risposta. Avvennero tra le 8:30 e le 9, quando cioè l'aggressione era in atto. I 5 detenuti indagati, come risulta dalle immagini, sono entrati nella cella numero 9 con le mani coperte da guanti da palestra alle 8:27 e vi sono rimasti per 2 ore, avendo così tutto il tempo persino di ordinare ai compagni di cella di Francesco di pulire il sangue sparso sul pavimento della cella numero 9. L'amministrazione comunale di Formia riconosce la validità della clausola sociale a tutela degli ex lavoratori dell'appalto della sosta a pagamento, ma il bando di assunzione va avanti lo stesso. È risultato di una giornata significativa che ha visto l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianluca Taddeo e i dirigenti Rossi e Sciarra, incontrare il segretario provinciale del sindacato Ultux, che rappresenta la maggioranza dei lavoratori, fino a marzo in forza alla Capacity. Cartisano era accompagnato dai propri legali, ha chiesto alla amministrazione un intervento finalizzato a massimizzare le tutele e la salvaguardia dei lavoratori, cioè l'applicazione della clausola sociale e di sospendere la procedura assunzionale avviata dalla Formia Rifiuti Zero e chiarimenti su come la stessa Formia Rifiuti Zero stia applicando la volontà del Consiglio Comunale di tutelare i livelli occupazionali. I dirigenti hanno precisato che l'applicazione degli indirizzi forniti al Consiglio Comunale afferiscono alla sfera dei soggetti agenti, ovvero alla Formia Rifiuti Zero. La posizione dell'amministrazione comunale, ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, è sempre la stessa, riportata nella delibera di marzo. Per quanto di nostra competenza, ha aggiunto il sindaco Taddeo, abbiamo sempre sostenuto la clausola sociale, naturalmente nei termini consentiti dalla normativa, ovvero quella per le società in-house. Nel pomeriggio il presidente della Commissione Trasparenza, Amato Lamura, ha preso atto dell'assenza della maggioranza dalla riunione convocata per discutere sul futuro dei lavoratori, che peraltro in quella sede hanno presentato la diffida. L'opposizione, ha affermato Lamura, rimane ferma nel chiedere l'applicazione della clausola sociale prevista e votata dal Consiglio Comunale ed il ritiro del bando di selezione che non la prevede. L'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, ha ribadito di non avere al momento motivazioni di legge per ritirare il bando di selezione dei dipendenti e ha anche precisato che al momento non ha ancora firmato il contratto approvato al Consiglio Comunale. Un altro incontro è previsto tra le parti all'Ispettorato del Lavoro di Latina, mentre domani scade il termine ultimo per presentare la domanda per partecipare alla selezione. Ha preso il via a Gaeta nella mattinata di ieri la seconda edizione di Gaeta Festival della Narrazione. Tre giorni tra campioni olimpici, storie di resilienza e valori educativi. Il programma si è sviluppato nella parte iniziale con un incontro al teatro Ariston, poi nel pomeriggio al villaggio dello sport allestito nelle piazze Monsignor di Liegro e 19 maggio. Un progetto che punta a coinvolgere direttamente bambini e ragazzi, allievi delle scuole del territorio. In mattinata al teatro Ariston, affollato di studenti e rappresentanti di istituzioni, autorità civili, militari e religiose, sono intervenuti il sindaco Cristian Leccese, il consigliere regionale Cosmo Mitrano, l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, la delegata del CONI Ornella Di Criscio, il presidente della provincia Federico Carnevale, in conferenza esterna l'assessore regionale allo sport e ambiente Elena Palazzo. E ancora, attraverso una serie di interventi ed interviste, l'ex giocatore Giuseppe Incocciati, poi Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa, vincitrice della Women's American Cup 2024, Pierluigi Fornelli, direttore tecnico della sezione vela delle Fiamme Gialle, l'onorevole Maria Spena, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Stefano Tilli, campione europeo di atletica leggera e legend di Sport e Salute, Alessandro Inserra, presidente degli Istituti Riuniti della Lazio. E poi altri interventi del capitano Francesco Perrone, responsabile della sezione vela delle Fiamme Gialle di Gaeta. I lavori proseguiranno nella giornata di oggi, si concluderanno domani sia al teatro Ariston di Gaeta che al villaggio dello sport. Ascoltiamo ora le interviste con il sindaco Cristian Leccese ed il consigliere regionale Cosmo Mitrano.
3: Sindaco Cristian Leccese, seconda edizione del Festival della Narrazione Sportiva, un altro grande evento soprattutto per i giovani a Gaeta e nel Golfo.
4: Sì, esattamente, è un altro tassello che si inserisce nel quadro più ampio che ormai abbiamo voluto definire Gaeta Città dei Festival, un nuovo festival che inizia anche con una proiezione nazionale importante, come sapete, insieme altre quattro città, Policoro, San Bartolomeo in Galdo, Ripatiatina e la città greca di Olimpia. Abbiamo iniziato una nuova avventura che è quella appunto di un protocollo d'intesa per sviluppare il Festival del Mito Sportivo, che si coordinerà chiaramente con il Festival della Narrazione, con il Festival dello Sport, per accrescere sempre di più quello che è il tema e il valore, più che altro l'esempio dello sport, dei grandi uomini, delle grandi donne che hanno saputo realizzare una vita di successo e chiaramente emulare e cercare di trasferire questi grandi valori umani che lo sport trasferisce. Compatibilmente è anche un bellissimo evento che attrae ragazzi da tutto il territorio, qualche turista, perché si mette alla prova tutto ciò che sono i grandi protagonisti dello sport a diretto contatto con i ragazzi nelle varie dimostrazioni di piazza. Una bellissima manifestazione che ci darà anche la possibilità magari di poter avviare o di poter far innamorare qualche giovane alle varie discipline sportive e che mette, ecco, sempre al centro Gaeta nel panorama regionale e nazionale.
5: Sì, regionale Cosmovitrano, un evento di grande importanza soprattutto per i giovani.
6: Una seconda edizione che si arricchisce del villaggio dello sport, ormai questo evento è diventato un punto di riferimento nell'Italia centrale come festival dello sport. L'obiettivo è quello di valorizzare certi principi, di creare aggregazioni, di avvicinare i giovani a quello che è lo sport, non soltanto per motivi di salute ma anche per motivi sociali, per trasmettergli anche quei valori che purtroppo si stanno perdendo, del sacrificio, dell'impegno, della dedizione, della passione. Un festival che è caratterizzato da più di 20-25 ospiti, tra campioni olimpici, campioni del mondo, campioni italiani, di tantissime discipline sportive. Quindi oggi possiamo dire che il risultato l'abbiamo raggiunto, ma si può crescere ancora, perché del territorio ancora non esiste a livello di Italia centrale un festival di queste dimensioni, di queste caratteristiche, perché un format diverso dove la mattina si fa il teatro Harrison, si presentano dei libri, si presentano gli sportivi e si dialoga con i giovani, e il pomeriggio ci sono esibizioni delle società sportive, che ringrazio tutte per la partecipazione, perché senza di loro questo festival non sarebbe realizzato.
2: Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana sabato a Maranola in Piazza Ricca dalle 8 alle 12.30 per la raccolta di RAE rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 9, presso l'Istituto Professionale Alberghiero Angelo Celletti di Formia, si terrà un convegno sul tema Innovare oggi per nutrire il domani. Dopo i saluti della dirigente scolastica, dottoressa Monica Piantadosi, ci saranno le relazioni con gli interventi delle professoresse Sabrina Cusano, Concetta Mariano e Laura Legrottaglie. Poi quelli del professor Daniele Naviglio, di Chiara Evangelista, di Giuseppina Costabile, Severina Pacifico, Anna Di Verneri, Elena Silvestri e infine quello conclusivo della dottoressa Serena Pittella.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: È partita con il piede giusto la Fortitudo Scauri nella gara di apertura del campionato di Serie C maschile di basket. Al Pala Borrelli la formazione allenata da Leo Ortensi si è imposta per 79-72 all'ostica squadra del Sannillo Grottaferrata. Un incontro molto combattuto. È stato costruito il vantaggio dai cestisti scauresi nella prima parte della gara, un margine decisivo per arginare nei secondi 20 minuti il ritorno dell'avversario. I romani hanno provato ad annullare il distacco di 6 punti, ma gli scauresi hanno saputo stringere i denti, confezionando il primo importante successo della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
9: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
8: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
10: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
8: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
9: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
11: Libera poi.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
5: Radio Formia.

0: Radio Formia.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobili della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 22enne del luogo, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, trovato in possesso di droga e attrezzi per la confezione di dosi. Il giovane pusher, che aveva violato al momento dell'arresto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto ad un'accurata perquisizione, culminata nel rinvenimento di sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi. In particolare, il 22enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, già suddivisa in 4 involucri pronti per la cessione, e meno di 3 grammi di hashish. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale plastico utilizzabile per il confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente che gli attrezzi per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati dai carabinieri. Il quadro accusatorio è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e il GIP, accogliendo le richieste della stessa Procura, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia e di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Arresti domiciliari per Roberto Aquilini, uno dei 5 indagati arrestati una settimana fa per il pestaggio di Francesco Valeriano, avvenuto il 30 giugno del 2025 nel carcere di Rebibbia e costato poi la morte del DJ formiano. La decisione è stata assunta dal giudice per le indagini preliminari Roberto Ranazzi, all'esito dell'interrogatorio dell'uomo che, alla presenza del suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, ha risposto alle domande, contribuendo così alla ricostruzione dei fatti avvenuti la mattina di quella tragica giornata nella cella numero 9. È emerso in particolare che nessuna delle persone ascoltate a sommarie informazioni nella immediatezza dei fatti ha descritto condotte violente direttamente attuate da Aquilini, un elemento fatto rilevare dalla difesa nell'istanza di attenuazione della misura restrittiva dalla custodia in carcere a quella dei domiciliari. Allo stato dei fatti, quasi tutto ciò che è avvenuto il 30 giugno 2025 è stato portato all'attenzione del GIP, ma l'indagine non è chiusa perché mancano alcuni tasselli circa la sorveglianza e sul perché non ci fu un controllo dopo che l'infermeria aveva chiamato Francesco Valeriano perché si recasse nell'ambulatorio per ritirare la dose di metadone. Ci furono 3 chiamate al citofono del detenuto formiano senza risposta. Avvennero tra le 8:30 e le 9, quando cioè l'aggressione era in atto. I 5 detenuti indagati, come risulta dalle immagini, sono entrati nella cella numero 9 con le mani coperte da guanti da palestra alle 8:27 e vi sono rimasti per 2 ore, avendo così tutto il tempo persino di ordinare ai compagni di cella di Francesco di pulire il sangue sparso sul pavimento della cella numero 9. L'amministrazione comunale di Formia riconosce la validità della clausola sociale a tutela degli ex lavoratori dell'appalto della sosta a pagamento, ma il bando di assunzione va avanti lo stesso. È risultato di una giornata significativa che ha visto l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianluca Taddeo e i dirigenti Rossi e Sciarra, incontrare il segretario provinciale del sindacato Ultux, che rappresenta la maggioranza dei lavoratori, fino a marzo in forza alla Capacity. Cartisano era accompagnato dai propri legali, ha chiesto alla amministrazione un intervento finalizzato a massimizzare le tutele e la salvaguardia dei lavoratori, cioè l'applicazione della clausola sociale, e di sospendere la procedura assunzionale avviata dalla Formia Rifiuti Zero, e chiarimenti su come la stessa Formia Rifiuti Zero stia applicando la volontà del Consiglio Comunale di tutelare i livelli occupazionali. I dirigenti hanno precisato che l'applicazione degli indirizzi forniti al Consiglio Comunale afferiscono alla sfera dei soggetti agenti, ovvero alla Formia Rifiuti Zero. La posizione dell'amministrazione comunale, ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, è sempre la stessa, riportata nella delibera di marzo. Per quanto di nostra competenza, ha aggiunto il sindaco Taddeo, abbiamo sempre sostenuto la clausola sociale, naturalmente nei termini consentiti dalla normativa, ovvero quella per le società in-house. Nel pomeriggio il presidente della commissione trasparenza, Amato Lamura, ha preso atto dell'assenza della maggioranza dalla riunione convocata per discutere sul futuro dei lavoratori, che peraltro in quella sede hanno presentato la diffida. L'opposizione, ha affermato Lamura, rimane ferma nel chiedere l'applicazione della clausola sociale prevista e votata dal Consiglio Comunale ed il ritiro del bando di selezione che non la prevede. L'amministratore unico della Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, ha ribadito di non avere al momento motivazioni di legge per ritirare il bando di selezione dei dipendenti e ha anche precisato che al momento non ha ancora firmato il contratto approvato al Consiglio Comunale. Un altro incontro è previsto tra le parti all'Ispettorato del Lavoro di Latina, mentre domani scade il termine ultimo per presentare la domanda per partecipare alla selezione. Ha preso il via a Gaeta nella mattinata di ieri la seconda edizione di Gaeta Festival della Narrazione. 3 giorni tra campioni olimpici, storie di resilienza e valori educativi. Il programma si è sviluppato nella parte iniziale con un incontro al teatro Ariston, poi nel pomeriggio al villaggio dello sport allestito nelle piazze Monsignor di Liegro e 19 maggio. Un progetto che punta a coinvolgere direttamente bambini e ragazzi, allievi delle scuole del territorio. In mattinata al teatro Ariston, affollato di studenti e rappresentanti di istituzioni, autorità civili, militari e religiose, sono intervenuti il sindaco Cristian Leccese, il consigliere regionale Cosmo Mitrano, l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, la delegata del CONI Ornella Di Criscio, il presidente della provincia Federico Carnevale, in conferenza esterna l'assessore regionale allo sport e ambiente Elena Palazzo. E ancora, attraverso una serie di interventi ed interviste, l'ex giocatore Giuseppe Incocciati, poi Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa, vincitrice della Women's American Cup 2024, Pierluigi Fornelli, direttore tecnico della sezione vela delle Fiamme Gialle, l'onorevole Maria Spena, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Stefano Tilli, campione europeo di atletica leggera e legend di Sport e Salute, Alessandro Inserra, presidente degli Istituti Riuniti della e poi altri interventi del capitano Francesco Perrone, responsabile della sezione vela delle Fiamme Gialle di Gaeta. I lavori proseguiranno nella giornata di oggi, si concluderanno domani sia al teatro Ariston di Gaeta che al villaggio dello sport. Ascoltiamo ora le interviste con il sindaco Cristian Leccese ed il consigliere regionale Cosmo Mitrano.
4: Sindaco Cristian Leccese, seconda edizione del Festival della Narrazione Sportiva, un altro grande evento soprattutto per i giovani a Gaeta e nel Golfo.
5: Sì, esattamente, è un altro tassello che si inserisce nel quadro più ampio che ormai abbiamo voluto definire Gaeta Città dei Festival, un nuovo festival che inizia anche con una proiezione nazionale importante, come sapete, insieme a altre 4 città, Puligoro, San Bartolomeo in Galdo, Ripa di Atina e la città greca di Olimpia, abbiamo iniziato una nuova

0: Diretto contatto con i ragazzi nelle varie dimostrazioni di piazza, una bellissima manifestazione che ci darà anche la possibilità magari di poter avviare o di poter far innamorare qualche giovane alle varie discipline sportive e che mette, ecco, sempre al centro Gaeta nel panorama regionale e nazionale.
1: Sì, regionale Cosmovitrano, un evento di grande importanza soprattutto per i giovani.
2: Una seconda edizione che si arricchisce del villaggio dello sport, ormai questo evento è diventato un punto di riferimento nell'Italia centrale come festival dello sport. L'obiettivo è quello di valorizzare certi principi, di creare aggregazioni, di avvicinare i giovani a quello che è lo sport, non soltanto per motivi di salute ma anche per motivi sociali, per trasmettergli anche quei valori che purtroppo si stanno perdendo, del sacrificio, dell'impegno, della dedizione, della passione. Un festival che è caratterizzato da più di 20-25 ospiti, tra campioni olimpici, campioni del mondo, campioni italiani, di tantissime discipline sportive. Quindi oggi possiamo dire che il risultato l'abbiamo raggiunto, ma si può crescere ancora, perché nel territorio ancora non esiste a livello d'Italia centrale un festival di queste dimensioni, di queste caratteristiche, perché un format diverso dove la mattina si fa il teatro Aris, si presentano dei libri, si presentano gli sportivi e si dialoga con i giovani, e pomeriggio ci sono esibizioni delle società sportive, che ringrazio tutte per la partecipazione, perché senza di loro questo festival non sarebbe realizzato.
1: Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana sabato a Maranola in Piazza Ricca dalle 8 alle 12.30 per la raccolta di RAE rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 9, presso l'Istituto Professionale Alberghiero Angelo Celletti di Formia, si terrà un convegno sul tema Innovare oggi per nutrire il domani. Dopo i saluti della dirigente scolastica, dottoressa Monica Piantadosi, ci saranno le relazioni con gli interventi delle professoresse Sabrina Cusano, Concetta Mariano e Laura Legrottaglie, poi quelli del professor Daniele Naviglio, di Chiara Evangelista, di Giuseppina Costabile, Severina Pacifico, Anna Di Verneri, Elena Silvestri e infine quello conclusivo della dottoressa Serena Pittella.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: È partita con il piede giusto la Fortitudo Scauri nella gara di apertura del campionato di Serie C maschile di basket. Al Palaborrelli la formazione allenata da Leo Ortensi si è imposta per 79-72 all'ostica squadra del San Nilo Grottaferrata. Un incontro molto combattuto. È stato costruito il vantaggio dai cestisti scauresi nella prima parte della gara, un margine decisivo per arginare nei secondi 20 minuti il ritorno dell'avversario. I romani hanno provato ad annullare il distacco di 6 punti, ma gli scauresi hanno saputo stringere i denti, confezionando il primo importante successo della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
6: Astral Infomobilità.
7: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone, in centro città, per traffico code su via Perfiuggi, Casilina Nord, strada dei Monti Lepini in direzione rotatoria Brunella. Si sta in fila anche su via Aldo Moro, da via Arno fino alla rotatoria Mateis, e su via Maria, via Tiburtina e via Roma nella stessa direzione. Fuori città città si rallenta sulla Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in entrambe le direzioni. Ci spostiamo a Latina. Fuori città, un veicolo in panne crea disagi alla circolazione sulla statale Pontina tra Prato, Cesarino

0: Al Borgo Piave in direzione Latina. Consuete code sulle strade che convergono a Borgo Piave e sulla statale Appia, code in località Tor Tre Ponti in entrambe le direzioni e proseguendo in località Borgo Faiti, code all'intersezione con via Montilepini. In centro città rallentamenti che interessano via Piave e via dei Montilepini in entrata verso Latina Centro. Da Francesca Chiovende e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobili della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 22enne del luogo, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, trovato in possesso di droga e attrezzi per la confezione di dosi. Il giovane pusher, che aveva violato al momento dell'arresto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto ad un'accurata perquisizione, culminata nel rinvenimento di sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi. In particolare, il 22enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, già suddivisa in 4 involucri pronti per la cessione, e meno di 3 grammi di hashish. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale plastico utilizzabile per il confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente che gli attrezzi per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati dai carabinieri. Il quadro accusatorio è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e il GIP, accogliendo le richieste della stessa Procura, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia e di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Arresti domiciliari per Roberto Aquilini, uno dei 5 indagati arrestati una settimana fa per il pestaggio di Francesco Valeriano, avvenuto il 30 giugno del 2025 nel carcere di Rebibbia e costato poi la morte del DJ formiano. La decisione è stata assunta dal giudice per le indagini preliminari Roberto Ranazzi, all'esito dell'interrogatorio dell'uomo che, alla presenza del suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, ha risposto alle domande, contribuendo così alla ricostruzione dei fatti avvenuti la mattina di quella tragica giornata nella cella numero 9. È emerso in particolare che nessuna delle persone ascoltate a sommarie informazioni nella immediatezza dei fatti ha descritto condotte violente direttamente attuate da Aquilini, un elemento fatto rilevare dalla difesa nell'istanza di attenuazione della misura restrittiva dalla custodia in carcere a quella dei domiciliari. Allo stato dei fatti, quasi tutto ciò che è avvenuto il 30 giugno 2025 è stato portato all'attenzione del GIP, ma l'indagine non è chiusa perché mancano alcuni tasselli circa la sorveglianza e sul perché non ci fu un controllo dopo che l'infermeria aveva chiamato Francesco Valeriano perché si recasse nell'ambulatorio per ritirare la dose di metadone. Ci furono 3 chiamate al citofono del detenuto formiano senza risposta. Avvennero tra le 8:30 e le 9, quando cioè l'aggressione era in atto. I 5 detenuti indagati, come risulta dalle immagini, sono entrati nella cella numero 9 con le mani coperte da guanti da palestra alle 8:27 e vi sono rimasti per 2 ore, avendo così tutto il tempo persino di ordinare ai compagni di cella di Francesco di pulire il sangue sparso sul pavimento della cella numero 9. L'amministrazione comunale di Formia riconosce la validità della clausola sociale a tutela degli ex lavoratori dell'appalto della sosta a pagamento, ma il bando di assunzione va avanti lo stesso. È risultato di una giornata significativa che ha visto l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianluca Taddeo e i dirigenti Rossi e Sciarra, incontrare il segretario provinciale del sindacato Ultux, che rappresenta la maggioranza dei lavoratori, fino a marzo in forza alla K-City. Cartisano era accompagnato dai propri legali, ha chiesto alla amministrazione un intervento finalizzato a massimizzare le tutele e la salvaguardia dei lavoratori, cioè l'applicazione della clausola sociale, e di sospendere la procedura assunzionale avviata dalla Formia Rifiuti Zero e chiarimenti su come la stessa Formia Rifiuti Zero stia applicando la volontà del Consiglio Comunale di tutelare i livelli occupazionali. I dirigenti hanno precisato che l'applicazione degli indirizzi forniti al Consiglio Comunale afferiscono alla sfera dei soggetti agenti, ovvero alla Formia Rifiuti Zero. La posizione dell'amministrazione comunale, ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, è sempre la stessa, riportata nella delibera di marzo. Per quanto di nostra competenza, ha aggiunto il sindaco Taddeo, abbiamo sempre sostenuto la clausola sociale, naturalmente nei termini consentiti dalla normativa, ovvero quella per le società in-house. Nel pomeriggio il presidente della commissione trasparenza, Amato Lamura, ha preso atto dell'assenza della maggioranza dalla riunione convocata per discutere sul futuro dei lavoratori, che peraltro in quella sede hanno presentato la diffida. L'opposizione ha affermato l'amore ora rimane ferma nel chiedere l'applicazione della clausola sociale prevista e votata dal Consiglio Comunale ed il ritiro del bando di selezione che non la prevede. L'amministratore unico della Forma Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, ha ribadito di non avere al momento motivazione di legge per ritirare il bando di selezione dei dipendenti e ha anche precisato che al momento non ha ancora firmato il contratto approvato al Consiglio Comunale. Un altro incontro è previsto tra le parti all'Ispettorato del Lavoro di Latina, mentre domani scade il termine ultimo per presentare la domanda per partecipare alla selezione. Ha preso il via a Gaeta nella mattinata di ieri la seconda edizione di Gaeta Festival della Narrazione. 3 giorni tra campioni olimpici, storie di resilienza e valori educativi. Il programma si è sviluppato nella parte iniziale con un incontro al teatro Ariston, poi nel pomeriggio al villaggio dello sport allestito nelle piazze Monsignor di Liegro e 19 maggio. Un progetto che punta a coinvolgere direttamente bambini e ragazzi, allievi delle scuole del territorio. In mattinata, al teatro Ariston, affollato di studenti e rappresentanti di istituzioni, autorità civili, militari e religiose, sono intervenuti il sindaco Cristian Leccese, il consigliere regionale Cosmo Mitrano, l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, la delegata del CONI Ornella Di Criscio, il presidente della provincia Federico Carnevale, in conferenza esterna l'assessore regionale allo sport e ambiente Elena Palazzo. E ancora, attraverso una serie di interventi ed interviste, l'ex giocatore Giuseppe Incocciati, poi Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa, vincitrice della Women's American Cup 2024, Pierluigi Fornelli, direttore tecnico della sezione vela delle Fiamme Gialle, l'onorevole Maria Spena, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Stefano Tilli, campione europeo di atletica leggera e legend di Sport e Salute, Alessandro Inserra, presidente degli Istituti Riuniti della Lazio. E poi altri interventi del capitano Francesco Perrone, responsabile della sezione vela delle Fiamme Gialle di Gaeta. I lavori proseguiranno nella giornata di oggi, si concluderanno domani sia al teatro Ariston di Gaeta che al villaggio dello sport. Ascoltiamo ora le interviste con il sindaco Cristian Leccese ed il consigliere regionale Cosmo Mitrano.
2: Sindaco Cristian Leccese, seconda edizione del Festival della Narrazione Sportiva, un altro grande evento soprattutto per i giovani a Gaeta e nel Golfo.
3: Sì, esattamente, è un altro tassello che si inserisce nel quadro più ampio che ormai abbiamo voluto definire Gaeta Città dei Festival, un nuovo festival che inizia anche con una proiezione nazionale importante, come sapete, insieme altre 4 città, Policoro, San Bartolomeo in Galdo, Ripatiatina e la città greca di Olimpia. Abbiamo iniziato una nuova avventura che è quella appunto di un protocollo d'intesa per sviluppare il Festival del Mito Sportivo, che si coordinerà chiaramente con il Festival della Narrazione, con il Festival dello Sport, per accrescere sempre di più quello che è il tema e il valore, più che altro l'esempio dello sport, dei grandi uomini, delle grandi donne che hanno saputo realizzare una vita di successo e chiaramente emulare e cercare di trasferire questi grandi valori umani che lo sport trasferisce. Compatibilmente è anche un bellissimo evento che attrae ragazzi da tutto il territorio, qualche turista, perché si mette alla prova tutto ciò che sono i grandi protagonisti dello sport a diretto contatto con i ragazzi nelle varie dimostrazioni di piazza. Una bellissima manifestazione che ci darà anche la possibilità magari di poter avviare o di poter far innamorare qualche giovane alle varie discipline sportive e che mette, ecco, sempre al centro Gaeta nel panorama regionale e nazionale.
1: Sì, regionale Cosmo Mitrano, un evento di grande importanza soprattutto per i giovani.
4: Una seconda edizione che si arricchisce del villaggio dello sport, ormai questo evento è diventato un punto di riferimento nell'Italia centrale come festival dello sport. L'obiettivo è quello di valorizzare certi principi, di creare aggregazioni, di avvicinare i giovani a quello che è lo sport, non soltanto per motivi di salute ma anche per motivi sociali, per trasmettergli anche quei valori che purtroppo si stanno perdendo, del sacrificio, dell'impegno, della dedizione, della passione. Un festival che è caratterizzato da più di 20-25 ospiti, tra campioni olimpici, campioni del mondo, campioni italiani, di tantissime discipline sportive. Quindi oggi possiamo dire che il risultato l'abbiamo raggiunto, ma si può crescere ancora, perché nel territorio ancora non esiste a livello di Italia centrale un festival di queste dimensioni, di queste caratteristiche, perché è un format diverso, dove la mattina si fa il teatro Harrison, si presentano dei libri, si presentano gli sportivi e si dialoga con i giovani, e il pomeriggio ci sono esibizioni delle società sportive, che ringrazio tutte per la partecipazione, perché senza di loro questo festival non sarebbe realizzato.
1: Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana sabato a Maranola in Piazza Ricca dalle 8 alle 12.30 per la raccolta di RAE rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 9, presso l'Istituto Professionale Alberghiero Angelo Celletti di Formia, si terrà un convegno sul tema Innovare oggi per nutrire il domani. Dopo i saluti della dirigente scolastica, dottoressa Monica Piantadosi, ci saranno le relazioni con gli interventi delle professoresse Sabrina Cusano, Concetta Mariano e Laura Legrottaglie. Poi quelli del professor Daniele Naviglio, di Chiara Evangelista, di Giuseppina Costabile, Severina Pacifico, Anna Di Verneri, Elena Silvestri e infine quello conclusivo della dottoressa Serena Pittella.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: È partita con il piede giusto la Fortitudo Scauri nella gara di apertura del campionato di Serie C maschile di basket. Al Pala Borrelli la formazione allenata da Leo Ortensi si è imposta per 79 a 72 all'ostica squadra del San Nilo Grottaferrata. Un incontro molto combattuto. È stato costruito il vantaggio dai cestisti scauresi nella prima parte della gara, un margine decisivo per arginare nei secondi 20 minuti il ritorno dell'avversario. Romani hanno provato ad annullare il distacco di 6 punti, ma gli scauresi hanno saputo stringere i denti, confezionando il primo importante successo della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone, in centro città, per traffico code su via Perfiuggi, Casilina Nord, strada dei Monti Lepini in direzione rotatoria Brunella. Si sta in fila anche su via Aldo Moro, da via Arno fino alla rotatoria Mateis, e su via Maria, via Tiburtina e via Roma nella stessa direzione. Fuori città si rallenta sulla Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in entrambe le direzioni. Ci spostiamo a Latina. Fuori città, un veicolo in panne crea disagi alla circolazione sulla statale Pontina tra Prato Cesarino e Borgo Piave in direzione Latina. Consuete code sulle strade che convergono a Borgo Piave e sulla statale Appia, code in località Tor Tre Ponti in entrambe le direzioni e proseguendo in località Borgo Faiti, code all'intersezione con via Monti Lepini. In centro città, rallentamenti che interessano via Piave e via dei Monti Lepini in entrata verso Latina Centro. Da Francesca Chiovenne, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Durante i servizi di controllo del territorio, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 22enne del luogo, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, trovato in possesso di droga e attrezzi per la confezione di dosi. Il giovane pusher, che aveva violato al momento dell'arresto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto ad un'accurata perquisizione, culminata nel rinvenimento di sostanza stupefacente e strumenti per il confezionamento delle dosi. In particolare, il 22enne è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, già suddivisa in 4 involucri pronti per la cessione, e meno di 3 grammi di hashish. Insieme alla droga, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale plastico utilizzabile per il confezionamento delle dosi. Sia lo stupefacente che gli attrezzi per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati dai carabinieri. Il quadro accusatorio è stato condiviso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino e il GIP, accogliendo le richieste della stessa Procura, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Formia e di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Arresti domiciliari per Roberto Aquilini, uno dei 5 indagati arrestati una settimana fa per il pestaggio di Francesco Valeriano, avvenuto il 30 giugno del 2025 nel carcere di Rebibbia e costato poi la morte del DJ formiano. La decisione è stata assunta dal giudice per le indagini preliminari Roberto Ranazzi, all'esito dell'interrogatorio dell'uomo che alla presenza del suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, ha risposto alle domande, contribuendo così alla ricostruzione dei fatti avvenuti la mattina di quella tragica giornata. Nella cella numero 9 è emerso in particolare che nessuna delle persone ascoltate a sommarie informazioni nella immediatezza dei fatti ha descritto condotte violente direttamente attuate da Aquilini, un elemento fatto rilevare dalla difesa nell'istanza di attenuazione della misura restrittiva dalla custodia in carcere a quella dei domiciliari. Allo stato dei fatti, quasi tutto ciò che è avvenuto il 30 giugno 2025 è stato portato all'attenzione del GIP, ma l'indagine non è chiusa perché mancano alcuni tasselli circa la sorveglianza e sul perché non ci fu un controllo dopo che l'infermeria aveva chiamato Francesco Valeriano perché si recasse nell'ambulatorio per ritirare la dose di metadone. Ci furono 3 chiamate al citofono del detenuto formiano senza risposta. Avvennero tra le 8:30 e le 9, quando cioè l'aggressione era in atto. I 5 detenuti indagati, come risulta dalle immagini, sono entrati nella cella numero 9 con le mani coperte da guanti da palestra alle 8:27 e vi sono rimasti per 2 ore, avendo così tutto il tempo persino di ordinare ai compagni di cella di Francesco di pulire il sangue sparso sul pavimento della cella numero 9. L'amministrazione comunale di Formia riconosce la validità della clausola sociale a tutela degli ex lavoratori dell'appalto della sosta a pagamento, ma il bando di assunzione va avanti lo stesso. È risultato di una giornata significativa che ha visto l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Gianluca Taddeo e i dirigenti Rossi e Sciarra, incontrare il segretario provinciale del sindacato Ultux, che rappresenta la maggioranza dei lavoratori, fino a marzo in forza alla K-City. Cartisano era accompagnato dai propri legali, ha chiesto alla amministrazione un intervento finalizzato a massimizzare le tutele e la salvaguardia dei lavoratori, cioè l'applicazione della clausola sociale e di sospendere la procedura assunzionale avviata dalla Formia Rifiuti Zero e chiarimenti su come la stessa Formia Rifiuti Zero stia applicando la volontà del Consiglio Comunale di tutelare i livelli occupazionali. I dirigenti hanno precisato che l'applicazione degli indirizzi forniti al Consiglio Comunale afferiscono alla sfera dei soggetti agenti, ovvero alla Formia Rifiuti Zero. La posizione dell'amministrazione comunale quale ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo, è sempre la stessa, riportata nella delibera di marzo. Per quanto di nostra competenza, ha aggiunto il sindaco Taddeo, abbiamo sempre sostenuto la clausola sociale, naturalmente nei termini consentiti dalla normativa, ovvero quella per le società in-house. Nel pomeriggio il presidente della commissione trasparenza, Amato Lamura, ha preso atto dell'assenza della maggioranza dalla riunione convocata per discutere sul futuro dei lavoratori, che peraltro in quella sede hanno presentato la diffida. L'opposizione, ha affermato Lamura, rimane ferma nel chiedere l'applicazione della clausola sociale prevista e votata dal Consiglio Comunale ed il ritiro del bando di selezione che non la prevede. L'amministratore unico della forma rifiuti zero, Raffaele Rizzo, ha ribadito di non avere al momento motivazioni di legge per ritirare il bando di selezione dei dipendenti e ha anche precisato che al momento non ha ancora firmato il contratto approvato al Consiglio Comunale. Un altro incontro è previsto tra le parti all'Ispettorato del Lavoro di Latina, mentre domani scade il termine ultimo per presentare la domanda per partecipare alla selezione. Ha preso il via a Gaeta nella mattinata di ieri la seconda edizione di Gaeta Festival della Narrazione. Tre giorni tra campioni olimpici, storie di resilienza e valori educativi. Il programma si è sviluppato nella parte iniziale con un incontro al teatro Ariston, poi nel pomeriggio al villaggio dello sport allestito nelle piazze Monsignor di Liegro e 19 maggio. Un progetto che punta a coinvolgere direttamente bambini e ragazzi, allievi delle scuole del territorio. In mattinata al teatro Ariston, affollato di studenti e rappresentanti di istituzioni, autorità civili, militari e religiose, sono intervenuti il sindaco Cristian Leccese, il consigliere regionale Cosmo Mitrano, l'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, la delegata del CONI Ornella Di Criscio, il presidente della provincia Federico Carnevale, in conferenza esterna l'assessore regionale allo sport e ambiente Elena Palazzo. E ancora, attraverso una serie di interventi e di interviste, l'ex giocatore Giuseppe Incocciati, poi Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa, vincitrice della Women's American Cup 2024, Pierluigi Fornelli, direttore tecnico della sezione vela delle Fiamme Gialle, l'onorevole Maria Spena, componente del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, Stefano Tilli, campione europeo di atletica leggera e legend di Sport e Salute, Alessandro Inserra, presidente degli Istituti Riuniti dell'Alto. E poi altri interventi del capitano Francesco Perrone, responsabile della sezione vela delle Fiamme Gialle di Gaeta. I lavori proseguiranno nella giornata di oggi, si concluderanno domani sia al teatro Ariston di Gaeta che al villaggio dello sport. Ascoltiamo ora le interviste con il sindaco Cristian Leccese ed il consigliere regionale Cosmo Mitrano. Sindaco Cristian Leccese, seconda edizione del Festival della Narrazione Sportiva, un altro grande evento soprattutto per i giovani a Gaeta e nel Golfo.
11: Sì, esattamente, è un altro tassello che si inserisce nel quadro più ampio che ormai abbiamo voluto definire Gaeta Città dei Festival, un nuovo festival che inizia anche con una proiezione nazionale importante, come sapete, insieme altre quattro città, Policoro, San Bartolomeo in Galdo, Ripatiatina e la città greca di Olimpia, abbiamo iniziato una nuova avventura che è quella appunto di un protocollo d'intesa per sviluppare il Festival del Mito Sportivo, che si coordinerà chiaramente con il Festival della Narrazione, con il Festival dello Sport, per accrescere sempre di più quello che è il tema e il valore, più che altro l'esempio dello sport, dei grandi uomini, delle grandi donne che hanno saputo realizzare una vita di successo e chiaramente emulare e cercare di trasferire questi grandi valori umani che lo sport trasferisce. Compatibilmente è anche un bellissimo evento che attrae ragazzi da tutto il territorio, qualche turista, perché si mette alla prova tutto ciò che sono i grandi protagonisti dello sport a diretto contatto con i ragazzi nelle varie dimostrazioni di piazza. Una bellissima manifestazione che ci darà anche la possibilità magari di poter avviare o di poter far innamorare qualche giovane alle varie discipline sportive e che mette, ecco, sempre al centro Gaeta nel panorama regionale e nazionale.
10: Sì, regionale Cosmo Mitrano, un evento di grande importanza soprattutto per i giovani.
12: Una seconda edizione che si arricchisce del villaggio dello sport, ormai questo evento è diventato un punto di riferimento nell'Italia centrale come festival dello sport. L'obiettivo è quello di valorizzare certi principi, di creare aggregazioni, di avvicinare i giovani a quello che è lo sport, non soltanto per motivi di salute ma anche per motivi sociali, per trasmettergli anche quei valori che purtroppo si stanno perdendo, del sacrificio, dell'impegno, della dedizione, della passione. Un festival che è caratterizzato da più di 20-25 ospiti, ospiti, tra campioni olimpici, campioni del mondo, campioni italiani di tantissime discipline sportive. Quindi oggi possiamo dire che il risultato l'abbiamo raggiunto, ma si può crescere ancora, perché nel territorio ancora non esiste a livello di Italia centrale un festival di queste dimensioni, di queste caratteristiche, perché un format diverso dove la mattina si fa il teatro Harrison, si presentano dei libri, si presentano gli sportivi e si dialoga con i giovani, e il pomeriggio ci sono esibizioni delle società sportive, che ringrazio tutte per la partecipazione, perché senza di loro questo festival non sarebbe realizzato.
10: Nuovo appuntamento dell'iniziativa Formia Miniera Urbana sabato a Maranola in Piazza Ricca dalle 8 alle 12.30 per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 9, presso l'Istituto Professionale Alberghiero Angelo Celletti di Formia, si terrà un convegno sul tema Innovare Oggi per Nutrire il Domani. Dopo i saluti della dirigente scolastica, dottoressa Monica Piantadosi, ci saranno le relazioni con gli interventi delle professoresse Sabrina Cusano, Concetta Mariano e Laura Legrottaglie, poi quelli del professor Daniele Naviglio, di Chiara Evangelista, di Giuseppina Costabile, Severina Pacifico, Anna Di Verneri, Elena Silvestri e infine quello conclusivo della dottoressa Serena Pittella.
13: Radio Formia informa.
10: È partita con il piede giusto la Fortitudo Scauri nella gara di apertura del campionato di Serie C maschile di basket. Al Pala Borrelli la formazione allenata da Leo Ortensi si è imposta per 79-72 all'ostica squadra del San Nilo Grottaferrata. Un incontro molto combattuto. È stato costruito il vantaggio dai cestisti scauresi nella prima parte della gara. Un margine decisivo per arginare nei secondi 20 minuti il ritorno dell'avversario. I romani hanno provato ad annullare il distacco di 6 punti, ma gli scauresi hanno saputo stringere i denti, confezionando il primo importante successo della stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sono le 22:41.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

oggi. La conosco un po' meglio, questa malinconia. Le vado lontano, dove il mare ha segreti. Come Ulisse mi perdo in mezzo a mille sirene. Ora mi basto, ora chiudo la porta e ho capito chi sono. Ora ho smesso per sempre di farmi la guerra. E se il mondo cadesse nel vuoto, io resto ferma. C'è voluto

0: domani ci sei solo tu. Domani c'è ancora una vita da fare.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Rendi chiaro quel che hai. La paura li te.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

tue pupille sembrano pallottole. Se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma